libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Benvenuti negli anni 60, cari amici, all'ascolto di Radio 60 70 80 e precisamente nel 1967. La classifica italiana aveva al primo posto Adriano Celentano con La coppia più bella del mondo, al secondo Fausto Leali con A chi e Jimmy Fontana de La mia serenata alla posizione numero 3. Ma questo è l'anno anche di un'ulteriore consacrazione, il successo arrivò già qualche anno, un paio di anni prima con Le colline sono in fiore, ma arriva poi questa bellissima canzone a firma di Luigi Tenco che viene affidata alla sua voce. Posizione numero 8, Se stasera sono qui, Vilma Goic.
3: C'era una volta

Vince il disco per l'estate del 1967 Vilma Goic con questa canzone, ma un altro grande protagonista che viene celebrato al Cantagiro sempre di quell'anno si affaccia alla nostra hit parade. È una canzone che ne decreta definitivamente la grande popolarità e si intitola Non c'è più niente da fare. È chiaro che è Bobby Solo.

0: Stato.
1: Beh, ricordate, era il 1967, piena estate, una bellissima estate per Vilma Goic e Bobby Solo, che abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento con le parade del passato, che si chiude qui insieme a Bruno Righetti. Come sempre, una bella frase che recupero da questo importante, questa importante raccolta, anche questa di Pam Brown, che dice: ti auguro la felicità di ricevere da un bambino le seguenti cose: un mazzo di fiori appassiti, una caramella appiccicosa, una rana, un bacio.
2: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Allora, quatti, siamo già arrivati alla metà di luglio, Guardando il calendario e vedendo che oggi è il 15, dico, mazza ragazzi, siamo già a metà luglio. Fra un mese è già finita l'estate qua, però ci stiamo godendo questo caldo, Qualcuno se lo sta godendo, qualcuno sta soffrendo, lo so. Comunque buongiorno a tutti, ciao da Pierangelo, insieme sino alle ore 9, la nostra consueta rubrichetta cortina di due ore il mattino, che comunque ci tiene in compagnia, perché le vostre richieste sono sempre molto molto gradite. Allora 351 351 1000, questo è il nostro numero di WhatsApp, lo ricordo spesso per chi naturalmente è nuovo dell'ascolto di questa radio, perciò sappiate che qua si possono richiedere canzoni che però rispecchino gli anni che noi trattiamo, vale a dire 60, 70, 80. Io decido di

0: Beh, insomma, c'era anche la versione dei Tavares, no? Però secondo me questa dei Bee Gees è quella più, più carina, nel senso che a me piacciono molto le voci di questi ragazzi che effettivamente ci hanno fatto divertire tanto. Allora, cominciamo subito, va? Siete dolci stamattina, siete rocchettari, che siete stamattina?
1: Buongiorno Pier dal Max, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Questa mattina mi piacerebbe un Barry White con Just the Way You Are. Grazie Pier, ciao a tutti e buon mercoledì.
0: Grazie Max, questa è dolcezza assoluta proprio. Mamma mia, ma poi come l'ha rifatta lui, è una cosa incredibile.

0: Come l'ha fatta lui, Max? Billy Joel, la bocca aperta. Max, che è successo? La mia grande Just the Way You Are, ripresa da Barry White. Ma è la caratteristica, la voce di Barry White, no? Che in tutti i suoi pezzi la mette in evidenza in una maniera incredibile. Nuovo, un uomo che fumava quante? 3 pacchetti di Marlboro al giorno, una cosa, in un'intervista. Davvero me la ricordo, si vedeva che ne spegneva una e ne accendeva un'altra, una cosa incredibile. Magari poi la voce l'avrebbe avuta così, né più né meno, però diciamo che il fumo ha contribuito, grazie.
1: Pier, buongiorno, sono la Franca.
0: Buongiorno.
1: Allora, questa mattina ti voglio dedicare una canzone, e visto che hai detto che passeremo l'estate assieme, quale canzone migliore di La mia estate con te di Fred Buongusto? Ti piace? Ciao.
0: Grazie Franca, bellissima.
2: Al mio quieto sopravvivere, dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi.

0: mia vita.
1: Allora Franca, ce lo siamo un po' dimenticati il buon gusto, però effettivamente è proprio buon gusto, questo è buon gusto. Vabbè, la mia estate con te, grazie. Molto gradita perché a me queste cose melodiche fatte bene piacciono moltissimo, davvero. E degli artisti italiani di allora, insomma, ce ne sarebbero da ascoltare, eh? Bravo, bravo, bravo. Allora, abbiamo incominciato con molta dolcezza, Rita ben alzata. Sono le 7:11 minuti, non facciamo troppo baccano perché sono... È vero, c'è gente che sta facendo colazione, ha voglia di sentire le cose così, un po' mezzo.

0: Allora, buona colazione Rita, che stai mangiando? Fette biscottate con la Nutella, guarda lì, guarda, guarda. Mamma mia, una bella carica subito la mattina, un bel paninazzo di... con la Nutella. Va bene, va bene. Tutte cicce e brufoli, ma va bene così, no? Va bene, va bene. Please don't go, era la Casey in the Sunshine Band. Sento che le donne appena si svegliano la mattina, magari verso le 5, senti che voce che hanno.
1: Buongiorno a tutti, da Barbara Trento. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Aldebaran dei New Trolls. Ciao ciao, buon mercoledì, dai, siamo a giro di boa. Ciao.

Allora, se la memoria non mi inganna, questo pezzo Barbara l'hai voluto sentire anche ieri mattina, giusto? Avrà un qualcosa, no? Ci sarà un ricordo, ci sarà, per richiedere sempre lo stesso pezzo, vuol dire che uno può essere legato a determinati ricordi, specialmente se si parla di New Trolls. Vabbè, questa era Aldebaran. Allora, certo che anche essere in tangenziale alle 7:20 la mattina a Milano, c'è l'altra Barbarella qua che vuole sentire Billy Ocean, perché lei ha voglia di già ballare in macchina alle 7 la mattina. Vabbè. Caribbean Queen, eccola qua, Mr. Billy Ocean.

0: Sarebbe mica una brutta idea fare una rimpatriata di tutte le barbare. Quante sono le barbare? 8-9 qua.
1: Sarebbe bello fare un conto di tutte le barbare. Mi sa che siamo un po' vecchie.
0: Una più bella dell'altra, vedi, vedi. Allora, ieri sera ho ricevuto una telefonata stranissima. Dopo 45 anni ho sentito un amico che si chiama Orlando Johnson. E io a lui feci un pezzo quando nell'80, 81, Orlando, non lo so. Lui mi ha detto: io sono Orlando Johnson, non ti ricordi di me? No, no. Perché non metti mai la canzone quella lì che faceva We Just Kiss? Sentiamola, dai, non me la ricordo più io.

0: Jackson, dopo 45 anni vai a sentire delle persone che effettivamente non ne sapevi più neanche che esistessero. Mamma mia, ha fatto molto piacere, Orlando, sentirti e salutarti e metterti questa canzone che abbiamo fatto quando nell'83-84 era We Just a Kiss, vale a dire solamente con un bacio. Grande Orlando, grande Orlando, salutami anche Patti, mi raccomando. Ah, perché lui mi ascolta la mattina e anche il pomeriggio, ma non riusciva a contattarmi. Va bene, grazie. L'ho messo volentieri, grazie.
1: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Angelo Lanfranchi.
2: Allora, come tutte le mattine abbiamo il nostro chef qua, che ci racconta oggi? Sentiamo.
3: Buongiorno, Radio 60, 70, 80 by Studio Più. Pierre, mi hai fatto ridere quando mi hai parlato di quell'ascoltatrice donna con una voce abbastanza maschile. Invece, come vedi, io anche la mattina sono bello pimpante. Vabbè, mi alzo alle 4:30, 5 del mattino e alle 6 inizio a cucinare. Oggi, caro Pierre, secondo me, io ieri ti dovevo rispondere, ma poi ho avuto da fare. Io penso che se tu mangiassi quello che cucino io, o vegano o non vegano, l'orgasmo lo proveresti. Comunque, a parte scherzi, oggi farinata di ceci con pomodoro secchi e cipolla, buonissimo. È un piatto estivo, è un piatto bello nutriente, con tante proteine, vitamine, sali minerali, giusto per affrontare la giornata di caldo. Oggi vi volevo richiedere una bellissima canzone, Caterina Caselli, Sono Bugiarda, 1968, e balliamole insieme con Radio 60, 70 e 80 e il vostro chef!

0: Capito, io devo mangiare quello che cucina Caminito, così ho l'orgasmo garantito, fa anche rima. Tranquillo, Caminito, Antonio, sto benissimo io, Ognuno poi mangia ciò che gli pare, però sicuramente avere uno chef che ti prepara, sai, di giorno in giorno le cose, insomma, non mi andrebbe male. Va bene, grazie Antonio per quello che ci racconti tutte le mattine, perché c'è gente che magari è in cucina e aspetta te per poter sentire che prepari oggi. Va bene, va bene. Ma perché volete sentire tutti la mia canzone stamattina? Ah, perché c'è un bel giorno di sole, eh? Vabbè, dai, io te la metto un pezzettino solo, perché non mi piace, perciò te la metto.
1: È un bel giorno di sole.
0: Si può ballare, dai.

0: succederà.
1: Non importa, non importa. Va bene, dai. È un bel giorno di sole, l'importante è... L'ho fatta per l'estate questa canzone io, sperando che ci fosse il sole, infatti

0: chi è? C'è Saverio, Saverio mi hai già rovinato la mattinata.
1: Angelo, buongiorno da Rimini. Buona giornata a tutti quelli che ascoltano 60 70 80. E poi guarda, pomeriggio tanto tanto, però la mattina una canzone di Boom, me la fai ascoltare, La donna del mio amico. Dai, visto che c'è il sole già a Rimini, fammi sentire questa canzone qui, solo oggi, solo oggi, ciao.
0: E gliela mettiamo, La donna del suo amico, cos'è?

0: No, non si può, proprio, non si può proprio, non si può.
1: E l'angelo, oggi mi hai fatto un bel regalo, perché si sposa mio figlio, dai, la voleva ascoltare questa canzone prima di affrontare una giornata di matrimonio. Sono contento che oggi si sposa mio figlio, dai, allora volevo ascoltare questa canzone. Grazie, grazie, grazie.
0: È l'amico mio. Sai che sacrificio è per me fare queste... Cioè, vedi, allora, questa è Radio 60, 70, 80, è giusto richiedere tutte queste cose, no? Beh, però quando mi chiedete i Pooh e i Baglioni, è come... Non so, se uno vi dicesse, parti, vai a Roma in bicicletta, ecco. Io non ho niente, per l'amor di Dio, però, insomma, la donna del tuo amico... Lascia stare, lascia stare.

0: Vedi, vedi. La stessa roba questa. You are not alone, grande Michael Jackson. Ciao Laura, buongiorno anche a Patrizia, Flaminia, Simone, Vittoria, buongiorno. Bella sì. Qua si parla di cose serie, non è quella cosa là che.
1: 60, 70, 80, live.
2: Radio 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, contrordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense ora prospetta accordi commerciali al posto di una tassa al 20% sul valore delle merci in transito annunciata in precedenza. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo. Nuovi attacchi statunitensi hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait, mentre i Pasdaran sono tornati a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman. E di almeno 5 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel complesso residenziale della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. In corso le operazioni dei soccorritori per recuperare il corpo del sesto operaio. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Oltre 250 lavoratori sono stati evacuati, in due sono finiti in ospedale. Ancora non si conoscono le cause del rogo. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera, con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora tempi contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì, con sessioni pomeridiane e serali. E nonostante l'appello della Premier alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, incluso quello sul voto finale del provvedimento. L'Italia ancora nella morsa del caldo africano, oggi bollino rosso in quattro città, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto i rider di Milano si preparano allo sciopero di domani. Al centro della mobilitazione la richiesta di un'indennità economica nelle ore in cui sono costretti a fermarsi a causa delle alte temperature. È tutto, a più tardi.
3: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live.
0: Live
4: con Pierangelo Lanfranchi.
5: Pierangelo, buongiorno. Remo Mantova. Stamattina vorrei tornare all'80, Florida, con l'Alfa Sud, un impianto straordinario, un GBL che era fantastico. E lì si aspettava sempre il solito pezzo. Africa, Toto, sempre se possibile. Grazie.

0: Beh, era un pezzo che non si aspettava, perché intanto che si era nel parcheggio dei locali si metteva a palla l'impianto, si abbassavano i finestrini e tutti dovevano sentire il tuo impianto. È una cosa normale questa, c'era Toto, c'erano i Toto con Africa.
1: Ma buongiorno, vabbè, ieri parlavi di fare uno special sulla Kool & The Gang. Io ti proporrei un trittico: Kool & The Gang, Earth, Wind & Fire e Delegation. Che ne pensi, Pier?
0: È una bella idea, però ci vogliono due giorni, perché se dobbiamo fare uno special di questi tre gruppi non è più finita. Non possiamo fare,
2: sì. Paolo. La provincia di Verona. Questa mattina vorrei chiedere una canzone un po' movimentata, così per dare un po' di sprint questa mattina. Ray Parker Junior, The Other Woman, dedicata a tutti, e appunto perché è giro di boa, dai, prendiamola con un po' di allegria. Buona giornata a tutti, ascoltando questa fantastica radio. Ciao Radio 6080, ciao a tutti gli ascoltatori.

Angelo Villa. Dov'è? Fammi sentire se ci sei. Ci sei? Fabrizio, buongiorno. Quasi quasi accendo la moto io adesso, aspettate.

0: Chi è che mi ha detto l'hai copiata dagli status quo? Ha ragione, ha ragione. L'ho copiata, ho detto mi piaceva whatever you want, allora faccio un disco e lo copio dagli status quo. Fanno così tutti, ho fatto così anch'io. Va bene. Grazie Pierangelo, vado da
1: Edil
0: Rock.
1: Buongiorno a tutti,
0: guarda.
1: Siamo qua, Edil Funky ed Edil Rock, stiamo facendo una fognatura, è già un caldo abbastanza forte. Ci fai ascoltare un pezzo degli Status Quo?

dice Marina, saluto anche Barbara e Filippo, buongiorno, buongiorno. Sei già preso con le sabbiature oggi? Mi raccomando, eh! Oh mamma mia! Mio amico Mauro! Come si chiama quello che fa le sabbiature? Come... È una bellissima attività, ormai dimenticata, vero? Però uno viene lì alle 9 della mattina e dice voglio fare una bella sabbiatura. No, la sabbia è ancora fredda, vieni verso mezzogiorno. Ecco, lui fa quel lavoro lì, eh. Ogni tanto fa delle buche più fonde perché quando viene quello che rompe le balle lo lascia sotto. Vabbè. Grazie, buongiorno anche Nicola, Fabrizio, buongiorno. Saluto gli amici della Zappa, dove sono? Giuseppe, sei pronto ad alzare il volume? Arriva un pezzo che hai richiesto che è molto molto molto bello e penso che piaccia anche agli altri ascoltatori, è degli Eagles e si intitola One.

0: Grazie ai miei amici siciliani, sempre sul pezzo, mi raccomando. Ciao Giuseppe e compagnia, One of These Nights. Erano i grandissimi Eagles.
1: Buongiorno Pietro, Maura.
0: Buongiorno.
1: Ti metti Alan Sorrenti stamattina? Dai, noi siamo figli delle stelle. No, noi siamo quelli degli anni 80, 70, 60. Perché 70. Auguro a tutti una buona e calda giornata.
0: Ciao.

0: un'altra figlia delle stelle. Va bene, alla Soretti, perché la mattina piacciono le cose semplicine, no? Le cose facili, non è che vai a cercare pezzi particolari. Tolto Fabrizio, che... Fabrizio, stai lì perché non mi sono dimenticato di te. Dopo la pubblicità te lo faccio sentire il pezzo che hai richiesto, eh? Vabbè, molto particolare, molto strano, però è giusto accontentare anche te. Va bene, ciao Maura, buona giornata, buon mercoledì, oggi è 15 luglio e sono le 8 e 4 minuti. Hola!
1: Live!
2: Radio 60 70 80.

mi chiedo dove voi andiate a scovare certi pezzi, Fabrizio. Allora, questo è un gruppo che si chiama Head Hunters, vale a dire cacciatori di teste. Hanno inciso questo pezzo che si intitola If You've Got It, You'll Get It, vale a dire se ce l'hai capirai. Questo è il titolo un po' tradotto in italiano. Un gruppo che si è formato nel 70 e l'ha fondato il grande tastierista inglese Herbie Hancock. Dico, andare a cercare certi pezzi, Fabrizio, ci vuole una bella fantasia, vabbè. Allora, ringrazio Paolo Di Torri per un bel pezzo degli UB14, eccoli qua. Ah, ha dei gusti particolari, Fabrizio, Un po' di black fusion, afro, jazz, rock, blues. Vabbè.

0: Grazie a Paolo Di Torri per questo pezzo degli UB40 Kingston Town. Andiamo a sentire quanti gradi ci sono lì, zona Ancona. C'è caldo già, vero?
1: Mamma mia. Ciao Pierangelo, buongiorno, buongiorno a tutti. Qua ad Ancona è un caligo della Madonna già, siamo sui 30 gradi. Mamma mia, porca che botta. Vabbè, dai, mettimi un pezzo dei Ricchi e Poveri, Se mi innamoro. Se mi innamoro, se mi innamoro. Ciao a tutti, ciao Pier.

Vabbè, insomma, se mi innamoro. Prepariamoci perché saranno giornate molto calde, sino a domenica si parla di 40-42 gradi. Prepariamoci, vabbè, se sono già 30 ad Ancona adesso, figuriamoci. Grazie per aver richiesto Mattia Bazar. No, sì, Mattia, i ricchi e poveri, sì, è vero. Scusate, anch'io, cazzo. Faccio un po' di confusione con tutti questi gruppi italiani. Sono questi Mattia Bazar, c'è tutto un mondo intorno. Mamma mia, ragazzi, mettono subito i puntini su Igla.

Beh, a me piace molto questa, c'è tutto un mondo intorno dei Mattia Bazar, perché quando sento la voce di Antonella, che volete che vi dica, la sentirei per tutta la vita io, davvero. Grande, grande, grande artista, che comunque secondo me ha sbagliato ad uscire dai Mattia Bazar, perché poi come solista non è che ha avuto il successo che ha avuto nei Mattia Bazar, era meglio che restasse lì, dai, dai. Saluto il mio amico Drupi, eccolo qua, vedi? Grande pescatore, vedo. Grazie per averlo richiesto, Giovanna. Questa è Sereno.

0: Vedi gli artisti come sono? Gli artisti a una certa età decidono di smettere e di uscire a testa alta. Lui ha scelto di fare così perché è un grande, grande personaggio. Davvero. Non aspetta di andare in declino così, no? No, no, dire. Basta, non canto più, basta. Vado a pescare, mi diverto. Tanto le belle cose ce le hai regalate, Drupi. Questo era sereno, è bellissimo.
1: 60, 70, 80, live!
2: Live! 60, 70, 80, by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono la Cri, buongiorno a te, buongiorno a tutti. E mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Bee Gees, Worse. Grazie, ciao, un abbraccio.

0: Grazie Grip, perché mi piacciono da morire i Bee Gees, sia con Words che con Wish You Were Here, davvero brani che non sentiamo mai, ma pezzi come Massachusetts così sarebbero da sentire ogni tanto, eh? Richiedeteli. Grazie Gri, buona giornata anche a te.
1: Buongiorno Pier, chi c'è? Un abbraccio. Senti, mi potresti far passare di Bonnie Tyler Total Eclipse of the Earth? Grazie, un abbraccione. One.

0: Grazie Ennio, perché questa è una voce che mi resterà impressa per tutta la vita. Innamorato di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, e con We Need Another Hero, grandi pezzi, ci ha lasciato dei capolavori. Allora, noi scherziamo, no? Maurizio, a volte scherziamo, ci sono degli ascoltatori molto birbanti qua, eh?
1: Ciao Pier, buongiorno, sono
0: buongiorno.
1: Maurizio.
0: Buongiorno.
1: Sono. Sì. Ieri pomeriggio quel simpatico ascoltatore che ha detto che avevo la risata della Donatella. Sappia che io ho fatto 43 anni di ospedale, sono un urologo. Se vuole sentirgli, gli provo, gli sento la prostata se vuole. Vediamo se ride lui o rido ancora io. Comunque, vabbè, giusto per scherzare un po', niente di personale. E una canzone di Lucio Battisti, quella che vuoi te, tanto a me piacciono tutte. Grazie Pier, buona giornata.
2: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei.

0: Allora Maurizio, a proposito di urologia, abbiamo capito che abbiamo un urologo, perciò stiamo attenti a quello che diciamo, che... però Maurizio, questa è una famiglia un po' di sbandati, eh? Ci sono dei ragazzi molto simpatici e a noi la simpatia piace molto, perché a me piace fare radio ed essere insieme a voi come se ci si trovasse al bar, hai capito? Perciò ecco, a proposito di prostata, qua abbiamo parlato di prostata, io avevo uno zio che era un dottore molto affermato e sai che mi diceva, Maurizio, dimmi se lui, vabbè un dottore vecchissimo, dimmi se aveva ragione, mi diceva che nessun uomo di Napoleone aveva la prostata. E tu che ne fai della prostata? Se ti dà dei problemi, toglila. È una castagnetta lì così, toglila. Hai finito ad avere problemi. E lui era un dottore vecchio stampo, non so se... E io mai avuto problemi alla prostata, però dico, insomma, togliami la prostata, perché devo togliermela, zio. Ma rompe le balle, toglila, via, via. Nessun uomo di Napoleone aveva la prostata. Così mi diceva. Va bene, dai, detto questo, stanno tutti bene i nostri ascoltatori, Tranquillo, tranquillo. Se ci sono dei problemi ti contatteremo, Maurizio. Era acqua azzurra, acqua chiara. Si parla di estate, si parla di mare, si parla di cose simpatiche, buongiorno fondamentalmente.
1: Buongiorno Pier. Loro oggi, se fosse possibile, ascoltare Mare Mare di Carboni. E niente, e l'altro giorno ho portato la famiglia al mare, ma ho scoperto che l'aria del mare è quasi uguale a quella della pianura padana. Devo ammettere che non è proprio così identica.

0: caro Ivan, l'aria che si respira al mare è simile a quella che si respira nel Basso Mantovano. È uguale. Vabbè, cioè, aria è aria, vabbè, cioè. Vabbè, dai, mare, Luca Carboni, 8.40, buona giornata a voi, ben alzati, buona colazione, c'è Letizia che sta facendo colazione, Miriam è già in spiaggia, perché dice bisogna che vado presto, perché altrimenti non trovo più il mio posticino, perché ognuno poi c'ha il suo posticino al mare, no? Se non vai presto, te lo portano via, cose che succedono anche queste cose, vabbè. Allora, buon mare, buon caldo, prepariamoci, bel caldo anche oggi, tranquilli. Vasco,
1: me ne ricordo soprattutto quando non ne ho.

0: amico. Ce l'ho io, mica te.
1: Allora io ringrazio per la disponibilità il nostro caro amico Maurizio, che abbiamo scoperto che è stato un grande urologo. Allora noi lo interroghiamo ogni tanto, hai capito? Ne approfittiamo, fai finta.
2: Ciao,
1: di niente.
2: Rispondo subito alla tua domanda. Allora, da che mondo è mondo, tutti gli uomini hanno avuto sempre la prostata, perché è un organo del nostro corpo, purtroppo. Quindi non nasce nessun uomo senza prostata, ecco. Diciamo che i primi sintomi di prostata cominciano ad arrivare dal 50 in poi, capisci? E comunque non è vero che bisogna toglierla, perché ora come ora ci sono delle tecniche di interventi in camera operatoria o in cistoscopia, e questi interventi qua, o se va in camera operatoria viene fatta la prostatectomia totale, quindi se c'è un tumore alla prostata viene tirata via totalmente. Se invece è piccolina e leggermente ingrossata, la si taglia a fettine tipo prosciutto, e in modo tale che si riesce a urinare bene, ecco, tutto qui. Ma comunque, da che mondo è mondo, tutti gli uomini hanno avuto la prostata. Grazie Pier, e quando vuoi qualche informazione sono sempre disponibile. 43 anni di ospedale, fate bene fratelli di Milano, ok? Va bene caro, ciao, buona giornata.
1: Grazie Maurizio, scusa per il disturbo. No, io ti dicevo che mio zio diceva che gli uomini di Napoleone si erano fatti togliere tutti la prostata, hai capito? Era quello.
3: 60-70-80 live.
4: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Fresh.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera, per un solo voto, la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina ai voti mancanti e caccia ai franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
3: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
4: Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
2: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna, imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
5: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma una amara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Oyarzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro superiori ma fischietto non all'altezza, e così la rivoluzione calcistica dei galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì nata sotto i colpi del tiki-taka.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
6: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Hai visto i maschietti come sono interessati? Ha parlato il nostro professore Maurizio e subito i maschietti pongono delle domande, ma questa non è, cioè,

Non penso, non penso, insomma, cioè che domande fate, insomma, state tranquilli, tenetevi ciò che avete e andate avanti. Da oggi mi chiamerò DJ Prostamo, io, davvero, davvero, vedrai, vedrai.

un professore che ci può aiutare, visto? Abbiamo anche questo, abbiamo commercialisti, abbiamo di tutto. Gianni, per te non c'è niente da fare, c'è solamente l'amputazione. Basta, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via,

0: Che vuole questo? Cosa vuoi Gianni? Hai delle domande?
1: Pierangelo, oggetto per il tema di questo pomeriggio. Ore 15, tutti a chiedersi: ma il sesso aiuta nei problemi con la prostata?

Qua non si tratta di andare a toccare la privacy, Vania, eh? Si sta parlando, sono problemi di attualità questi, cioè non è che. Gli uomini hanno questo pensierino e dopo una certa età ci sono dei problemini. Abbiamo la fortuna di avere un professore che ci ha illustrato e delucidato questa mattina su questo problemino e noi siamo tutti contenti. Grazie Maurizio, grazie a tutti voi. Vi lascio e vi do l'appuntamento domattina oppure nel pomeriggio alle ore 15. Da Pierangelo un bacio, un abbraccio.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9.30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social in serata la Premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano, oggi salgono a 7 le città da bollino rosso, a Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
2: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, e darei sangue anche

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

on your own.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande,

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Va bene, allora, no, mi hanno mandato ciccione esibizionista ancora, ragazzi, ancora gente che chiede della nostra sigla se la canta Tiziano Ferro. La canta Tiziano Inox, ok? Posso dire una cosa che mi fa venire i brividi? Lo posso dire, eh? Lo posso dire, eh?
3: Dilla.
2: Pipi.
3: Mamma mia.
2: Allora, no, una cosa, no, volevo dire sono incontinente al limite, non incontinente.
3: No, basta.
2: Allora, allora ragazzi, se io ho il cervello che va a 70 all'ora, cioè a 2000 all'ora, non è colpa mia, intelligenza artificiale. No, io sono spaventato dall'intelligenza artificiale, perché adesso chiunque può fare una canzone,

0: E la cosa drammatica, sai qual è? Che sono più belle di quelle dei nostri DJ e cantautori di vario genere, italiani e stranieri. No, allora, c'è gente che fa delle canzoni che sono bellissime. C'è uno che ha dedicato la canzone alla moglie dopo 30 anni che stanno insieme. Ho pianto anch'io. L'ho vista su coso mentre scorrivi, sai quando scorri col dito, no? Chi l'avrebbe mai detto che l'indice avrebbe avuto tutto sto successo? Cioè non è incredibile. Io, di solito erano nelle biblioteche, tristissimo, invece non. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Allora, ciò che non capite verrà detto alla fine del programma, va bene? Ok, no, perché se no la gente si perde, è un casino. L'intelligenza artificiale mi spaventa, però, perché se tutti diventano cantautori, perché c'è gente veramente brava che fa le canzoni, tutti diventano poeti, perché puoi scrivere anche scrittori, puoi scrivere un libro con l'intelligenza artificiale, puoi fare un film, addirittura è uscito il primo film con l'intelligenza artificiale. Con gli attori e le attrici che non sono veri, quindi è anche bello. Quindi in futuro, perché il futuro ormai è più veloce di prima, cioè nel senso, prima quando io ero bambino che c'erano i miei nonni, il futuro era lento il futuro, andiamo al mare e si partiva per il mare 15 giorni prima, perché con la 500 in 5 dentro la 500 senza aria condizionata, con mia nonna che aveva portato le melanzane sott'olio, i peperoni, allora, piano piano ci incamminavamo verso il mare e ci arrivavamo dopo 5-6 giorni di viaggio, certo, con varie tappe, la più pallosa Assisi, dai ragazzi, non me ne vogliono i frati, però siamo ad Assisi, no, ancora domani a Gubbio, no, non me ne vogliono i gubbiani, gli assisi.
1: Ma chi sono?
0: Però insomma, per un bambino Assisi e Gubbio sono da saltare. Vabbè, comunque, e il futuro era lento, adesso il futuro è più veloce di te, è un casino, tu pensi una cosa, già la fanno, e che diamine, no, non ci sto dentro e non va bene. In futuro non decideremo più niente noi. Quando tu vuoi parlare con una fidanzata, con qualcuno, ti vuoi mandare un messaggio, ma l'intelligenza artificiale fai tutto così, capito? Non, vuoi andare a lavorare, intelligenza artificiale, ma quindi noi, c'è un film bruttissimo, perché mi ha messo un'angoscia, l'ho visto qualche anno fa, questo era un genio questo qua che aveva fatto questo film, sei quelli di fantascienza, no? Sì. Dove praticamente noi umani eravamo a casa dentro, sdraiati in un letto, perché ormai non facevamo più niente, eravamo senza fisicamente eravamo delle chiavi, no? Un po' come te, insomma, no? Fisicamente fai una corsa e muori, esci fuori e l'aria non si respirava più, che è un casino così, quella. Allora avevamo degli avatar intelligenti più di noi, fisicati, che andavano in giro al posto nostro, cioè tu praticamente era la tua versione bella, la versione fisicata tua, che quindi tu non vivi più, vivi tramite gli occhi di questo qua, e va, perché c'avevi il monitor a casa e tu vedevi quello che faceva il tuo avatar. Mamma che tristezza, ragazzi, quasi ci siamo. Cioè, a me fa paura sta cosa, ragazzi, mi fa veramente tanta paura. Quando mi dissero che avevano clonato la pecora Dolly, te lo ricordi? Sono passati 20 anni
1: più o meno, sì,
0: la pecora, qualcuno magari manco se lo ricorda, hanno clonato una animale. E poi non si è saputo più niente della pecora Dolly. Qualcuno sa qualcosa della pecora Dolly? Nessuno lo sa. Dove sta sta pecora? È morta? È viva? È sulla luna?
1: L'hanno
0: mandata. Parla!
1: Ma che parla?
0: Ve la siete magnata? Com'era? Buona!
1: Mamma mia, ti prego!
0: No, allora, nessuno sa che fine ha fatto la pecora Dolly. Perché? Secondo me la clonazione è riuscita, si sono resi conto che si può fare, quindi quelli ricchi, veramente molto ricchi, quando dicono non è Putin, è il sosia di Putin, ne ha 7, uno c'ha i soldi, ne fa 7-8 copie sue, metti che una va a sbattere, una si embriaga, una deve pagare gli alimenti alla moglie, una è un casino, cioè non ci stai dentro. Quante ne vuoi? 15, fammi 15 copie, dai.
2: 15 copie.
0: Mamma ragazzi, io ho paura comunque. Vorrei tornare indietro agli anni 70-80, ragazzi. Cioè, mamma mia, quanto si stava bene, mamma mia. Le scoreggi in amicizia, adesso se scoreggi tutti che ti guardano male. La scoreggi in ascensore, chi l'ha fatta? Non lo so, mamma. Bella, papà che ti picchiava, adesso non si può più picchiare nessuno. Eh sì, la mamma che menava con lo zoccolo, col battipanni, che bella. Che andavi dagli amici, dicevi guarda qua, guarda quel triangolo, perché si formava il rombo sul culo, no? Se non
1: era.
0: Mamma. Vabbè, andiamo avanti, adesso invece i rombi su. Vabbè, andiamo avanti. No.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: In un'amicizia, in una coppia, ci si può migliorare a vicenda, capisci? Vabbè, tu queste cose non vuoi. Stamattina sei compatto, sei non
2: i capelli
1: sono combatti. Scrivi Nava qui sulla fronte.
2: No, allora ieri sono andato dal parrucchiere, capito?
1: Cambia parrucchiere.
2: Ma no,
1: ma è sempre la stessa quella che fa le donne.
2: Sì, ma che fa le donne? Non capite niente.
1: Noi non capiamo niente.
2: Sì, ma non capite niente.
1: È un casco, cioè non casco.
2: Ma che allora mi dai un secondo?
1: Ci manca la visiera.
2: Ancora. Allora casco. Allora io li ho mossi, va bene?
1: Sì.
2: Buono. Sono così, cioè nel senso
1: sono
2: non
1: così.
2: È che li ho fonati o che hai capito? Sono rimasti così, poi stamattina ho messo sull'olio e basta.
3: Ma sai cos'è il fatto? È che si copre la fronte, ecco perché sembra tutto compatto.
2: Sì. Ma non è che io dico me li metto qua, hai capito? No, vanno loro così, basta.
1: Non è che vanno loro, cioè il capello prende la piega in base all'abitudine che tu gli dai. Questo me l'ha detto uno bravo. Se vuoi, quando arriva London,
2: ascoltami,
1: Giuseppe, glielo chiediamo. Il capello, se tu continui a mandarlo avanti, quello vuoi prende quella piega e lei va avanti.
2: Ma mi ascolti un secondo. Premessa che lo so.
1: Buongiorno, scusate se questa parentesi con il mentecatto qua.
2: Allora dipende. Allora ti faccio un esempio.
1: Sì, è aperto il cancellino. Sì. O l'hai chiuso? È aperto, è sempre aperto qua. Non...
2: Allora no, dipende come. Per esempio, se io
1: sono arrivando un sacco di messaggi.
2: Sono a casa, mi faccio la doccia, finito la doccia.
1: Sì, aspetta un attimo, scusa, perché i tuoi fan non scalpitano. Pronto?
4: Andrea?
1: Sì.
4: Buongiorno. Dovevi fare una cosa.
1: Che devo fare?
4: Non mi dovevi sbloccare.
1: Se mi hai chiamato vuol dire che ti ho sbloccato.
4: No.
1: No. In che senso?
3: Ma su WhatsApp.
4: Perché ieri eri bloccato.
1: Ma dove? Su WhatsApp o dov'è che te
4: fate in culè.
3: No, scusa.
1: Ah, ok, era una trappola. Ragazzi, dimmi.
2: No, ti stavo dicendo, tipo ieri.
1: Aspetta un attimo, scusa. Non sento l'audio, forse è basso, non so perché.
5: Caterina Caselli, il casco di Caterina Caselli.
1: Sembri Caterina Caselli.
2: Allora, ascoltami.
1: È vero.
2: Dipende, tipo ieri.
1: Non so perché l'audio è basso. Aspetta che lo alzo un po'. No, perché stamattina ho avuto un incontro.
3: Ma che incontro?
1: No, sai, quando abbassi l'audio c'è sempre un motivo. Anche tu, vero? dimmi.
2: Allora, allora mi fai parlare.
6: Ho la macchina. Che dovevano portarle in officina, insomma.
1: Aspetta, riparti. Aspetta.
6: No, non ha fatto un danno. L'hanno ripresa la macchina. Che dovevano portarle in officina, insomma. Che aveva un piccolo problema. Volevo fargli capire che era causato da lei, però non è stata lei, chiaramente.
1: Ah, ok.
3: Ma che è?
6: La macchina in questione è una C3 aziendale, quella van.
1: Ok, allora perché uno scherzo da fare,
3: okay.
1: E gli hanno ritirato la macchina all'azienda e adesso per un piccolo problema che c'ha, e allora gli dico guarda l'ha causato lei praticamente, c'ha il piantone del cambio e ha fatto, poi parlo dei termini tecnici così, aspetta c'è un altro fan tuo, aspetta un attimo, pronto? Che bello, dà un senso di spiaggia di mare, bello. Cocco bello.
2: Bello.
1: Scusa, bella, come cocco bello.
2: Ma no, allora scusi.
1: Pronto.
7: Buongiorno, Catavolo.
1: Buongiorno.
7: Hai visto il cosa che ti ho mandato di TikTok, Anatoli?
1: Non l'ho visto, mannaggia, dopo lo vedo.
7: L'uomo delle pulizie, magrolino.
1: Ah, l'ho visto, ma lo conoscevo già.
7: Pauroso quell'uomo,
1: eh. È vero. Oh, pronto?
7: Sì, sono a posto, io sono qua.
1: Ah,
7: sono
1: ok, a posto. Grazie per l'informazione.
7: Cosa?
1: Infatti mi aspettavo l'insulto Achille, invece non...
7: È l'unico che fa le trame più lunghe dei film.
1: È vero, confermo, confermo, confermo. Ciao, buona giornata, stai lontano dal sole, stai lontano dal sole.
2: Telefonate
1: sul... Allora, io ho una marea di amici, quelli che mi ascoltano in radio, ormai c'è una simbiosi pazzesca, c'è una cosa, un'affinità, come si dice, una... Caterina! Una...
2: E il...
1: Lascia stare, un po' di pepe, mettilo.
2: Una chimica,
1: sempre, sempre un soffritto, sempre. Ogni volta che mi giro verso di lui mi viene in mente tutto quello che ha casco, cioè casco di banane, una cipolla, l'aglio, sai, tutti spicchi così, un agglomerato di roba, non scombiglia di un po'.
2: Ma ascoltami,
1: mi fai paura, mi fa
2: dipende.
1: Tu puoi fare un incontro di Ashmongel,
3: che cos'è?
1: Cosa siamo, quelli che si mirano, quelli
3: wrestling?
1: Beh, no, quelli che si mirano veramente, quelli
2: MMA,
1: tu puoi fare l'MMA, perché uno che ti vede così dice: Madonna, che c'ha una punta in testa, cioè è tipo uno scalpello in testa, quello mi dà la testata, mi spacca i due, mi spacca.
3: Che poi ci vuole MMA, tu puoi fare l'MMs.
1: È bello, questa è bella, l'MMs, di colori, e fai l'MMs,
2: è bella.
1: Ho parlato la palla lì, lui è già giallo, pensa, non tu devi dirgli, tu sei già giallo, sembri un Minions.
8: Non ci resta che ridere
9: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, decima tappa del Tour de France. Alle Lorion Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Cadavolo, questa non l'hai commentata, il vuoto di boot. Ah, il vuoto di boot è un vabbè, è inutile che parlo con te che tanto non certo. Tra vuoti dovreste capirmi. Ma evidentemente no. A me il vuoto mi viene in mente solo una cosa, il vuoto a perdere. Ti ricordi da bambino quando compravi la Coca-Cola e il vuoto è a perdere, lo potevi perdere per strada, cioè non, dici il vuoto perché l'hai perso, è a perdere. Ti ricorda qualcos'altro a te a parte il cervello?
3: No, io pensavo al non so perché il vetro a prendere.
2: A rendere.
3: Sì, ma poi il vetro si rende, il vetro è rendere, il vetro. Il vuoto a perdere non lo sapevo cos'è. Vuoto a perdere. Vuoto a perdere è più.
2: Ma la parola vuoto cosa? Ma cosa che non capisci, ragazzi? Troppo zucchero, ragazzi. È troppo zucchero nella testa, secondo me. La parola vuoto cosa ti fa venire in mente a te?
3: Vuoto? Vuoto mi.
2: Il vuoto nella tua cameretta.
3: Il vuoto cosmico?
2: Cosmico.
3: Ma neanche, perché non è vero che sia vuoto, perché è pieno. Il vuoto è un qualcosa che. Il vuoto mi fa pensare. Sempre così. Vabbè, così potrebbe essere il barattolino dello yogurt greco.
4: Ma perché?
3: O dello yogurt normale, insomma.
2: Perché stamattina? Vuoto?
3: Perché stamattina l'ho mangiato e quindi mi.
5: Ma
3: mi
5: è
3: ricordo.
5: Veramente un cretino, eh! Cioè, ragazzi, uno lo scorza anche, poi dopo dice, ma cretino veramente! Cioè, brava, non ha niente di senso logico quello che dice, cioè veramente, rompi coglioni, cioè. Dai, scusate, le parole, però dai, no, ma mamma, mandami il chiù, dai, ma fatti in culo, dai!
3: Bambino,
5: dai, ma non si capisce niente! Dai, mi accostagli di parole, ma si finisce, e dai! Ubriacati dai,
2: ubriacati
1: dai, Mona. Allora, il vuoto di boot è un grande nulla. T'ha battuto, molto, molto più grande. Largo 330 milioni di anni. Largo 330 milioni di anni. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
3: Praticamente sono è il tempo che tu impieghi, tempo spazio
2: incredibile
3: che tu ci impieghi ad attraversarlo, a percorrerlo.
2: Che cosa?
3: Questo vuoto. 330 milioni di anni. È il tempo che tu hai bisogno
2: dai.
3: Per percorrere tutta questa distanza.
2: Con cosa? Gas 600, con cosa?
3: No, con lo shuttle, con lo shuttle. La navicella spaziale.
2: Lo shuttle l'hanno smontato, è al museo lo shuttle.
3: No, lo shuttle party, navicella spaziale con un lascia con
2: stare,
3: un lascia drone,
2: stare, dai,
3: con
2: dai,
3: un
2: dai.
3: Con un
2: drone, ma un drone.
3: Sai quelli dai. Lì il satellite, con un satellite.
2: Sì, satellite, non capisco. Vabbè, andiamo avanti. La luce di boot, la luce. Guarda la luce, continua a guardare la luce. Un grande nulla. La luce mi viene in mente quelli che andavano in discoteca, quelli che si impasticcavano. Io andavo in quelle discoteche lì, ma io non mi sono mai drogato in vita mia. Io sai perché andavo in quelle discoteche? Perché loro si impasticcavano e guardavano la luce. Continuavano a ballare, scimmiati così, e fissavano la luce. E io pomiciavo la fidanzata. Perché la fidanzata dopo un po' dice questo fissa la luce così. Si annoiava, poveraccia. E quindi ero anche, insomma, facevo anche del bene.
1: Certo.
2: Il vuoto di boot è un grande nulla, largo 330 milioni di anni luce. Vedi, mancava luce, quindi cosa vuol dire 300 milioni di anni luce?
3: È il tempo, lascia spazio, dice che percorre la luce per arrivare fino. Cioè, tu allora, c'ho una torcia, accendo la torcia, ci vai un 330 milioni di anni affinché.
4: No,
3: diciamo
4: la velocità
3: così,
4: della luce è 300.000 km al secondo. Ecco.
2: Ma possibile che sia veramente così ignorante? Lo sa anche Paperon dei Paperoni, dai. Cioè non.
3: La luce è come se. Cioè, la luce.
2: La luce ha una velocità, cretino.
4: La velocità della luce.
2: Ma che scuola hai fatto? Fammi capire. Cioè,
3: ho capito.
2: Hai messo la testa tra il banco e la merenda. Cioè, non.
4: Il banco e la merenda.
2: Non si capisce quello spazio. Invece accanto al panino di mortadella sei rimasto lì e ti ha unto il cervello perché non. La velocità della luce ha una velocità.
3: Sì, ok, è la velocità, però in teoria.
2: Quant'è la velocità della luce?
3: Ma non me lo ricordo.
4: Ma l'ha detto!
2: C'è un tuo fan, ma te l'ha detto perché mi sei. Pronto!
6: Achille?
2: Sì?
6: Ma quando distribuivano l'intelligenza eri in fila per l'ignoranza, te?
1: senti il romagnolo come ci fa sentire che arriva l'estate, mamma mia che bello, l'ombrellone, la strada, il bagnino,
3: fai passare.
1: Andiamo avanti.
2: Beh, anche spiaggia, voglio dire,
1: dai Aldo, Giovanni e Giacomo, dimmi.
3: Ma no, ma allora fondamentalmente, cioè, non lo so,
1: ricordiamoci che la velocità della luce
4: 300.000 km al secondo,
1: grosso modo,
2: 300.000 al secondo.
1: Quindi questo vuoto cosmico che c'è nel cosmo, sai, c'è il cosmo, no? Il cosmo sul comò. Il vuoto di Butt è un grande nulla, un vuoto largo 330 milioni di anni luce, che dovrebbe avere migliaia di galassie, ma ne ha solo 60. Cioè, in questo spazio, parlo per lui così capisce bene, in questo vuoto, devo parlare piano, ci starebbero, all'interno di questo spazio ci starebbero tantissime galassie, migliaia e migliaia di galassie, invece ce ne sono solamente 60, capito?
3: Sì, capito.
1: È un po' come quando la donna mi dice, sai, in certi momenti, no?
4: No,
1: a te, però insomma, sai, quelle donne quando gli dicono.
4: Prego,
1: non lo dico. Si dicono, oh, fai piano, sei il primo. Cioè, non è. Sono quelle cose che ti rimangono impresse a vita, capito? Non è. Che poi quando vai a casa dici, ma sicuro che ero il primo. Mamma ragazzi, sei una bestia, cavolo! Io sono la bestia! La battuta di Diego Piccoli.
4: Chi è?
1: Gioca nel Palermo.
0: Non ci resta che ridere
6: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: c'è una cosa, parliamo adesso di curiosità paesane, come si dice? Aspetta, c'è un tuo fan, pronto?
3: Ugo!
2: No, no, ma no, ma che schifo,
3: è anche carino,
2: dai. Ma che carino, ma tua sorella carino, vabbè dai, allora che stavo dicendo, non mi ricordo più.
3: Stavi leggendo una roba adesso.
2: Che roba stavo leggendo?
3: Stavi leggendo, ma porca troia.
2: Com'è? Ma non dire parolacce,
3: non ho detto niente.
2: Ecco, hai detto porca.
3: No, porca trota, perché sì, parlavamo di badoni, di capatogli.
2: Sei nervoso stamattina?
3: Non mi ricordo, no, c'ho la memoria latente.
2: Non va bene però così nervoso, lascia andare. Tutti i tuoi problemi, lasciali andare, falli passare avanti. Non ti preoccupare. Avanti. Mamma ragazzi, è sclerato. Allora c'è un come si dice, una cittadina, si dice cittadina,
3: sì.

0: tutti gli abitanti vivono e lavorano nello stesso edificio. Cioè praticamente in Alaska, nel piccolo centro abitato del Whittier, tanto non lo sa nessuno, posso anche cambiare nome. In Alaska la quasi totalità della popolazione abita all'interno del Baggage Tower condominio sarà, non, in un complesso multifunzionale di 14 piani in cui oltre 196 appartamenti sono disponibili tutti i servizi di una vera città, dalle scuole all'ospedale, passando per il supermercato e il commissariato di polizia. Cioè quindi non scappi, cioè non cioè se fai un furto là ti prendono, capito? E là rimani, cioè nella tua casa. È incredibile, ragazzi, è un palazzo, una città, città palazzo. E vabbè, pensa se non dovessero funzionare i servizi igienici, cioè per un giorno che palazzo di Cedan, cambiamo la tinta al palazzo, che dite? Nella riunione condominiale è un po' che è così, che facciamo? È da quel giorno che è andata via l'acqua, è così, e ripetturiamolo, che facciamo? Vabbè, comunque è interessante, no? È bello, tutti gli incontri li fai lì, perché fuori fa un freddo incredibile, se vai ti si gela la pipì, capito? Non puoi. In quei paesi lì non è che puoi fare un rutto fuori così all'aria aperta, ti si secca la lingua, ti si congela la bocca, non puoi fare niente, insomma, non è... Pensa, vabbè, andiamo avanti.
1: No,
0: sul balcone, amore, non si possono fare queste cose. No, ma dai, l'ho visto in un film, qua non si può fare nel balcone. Andiamo avanti. Che tavolo, ma perché non vogliamo parlare dei condotti dell'aria? In che senso? Di quel palazzo?
1: Ah, non ho idea.
0: Che poi una cosa dei condotti dell'aria, nei film, sai, nei film americani, i condotti dell'aria sono più puliti di una sala operatoria. Cioè tu vedi i condotti dell'aria nei film, questi che si infilano dentro, lucidi, appena fatti, cioè non c'è manco una ragnatela, un ragno gigante, niente, zero. Che in realtà non sono così, in realtà sono pieni di polvere, cose così, quella, però nei film non è che li possono, cioè non è, che figure fanno, cioè voglio dire, ma non ti ricordi tua mamma quando puliva casa, no? Mia mamma puliva qualsiasi cosa e io dicevo: mamma, perché pulisci che stiamo andando via? Metti che i ladri entrano, che figura facciamo?
1: Ma cosa?
0: Sì, vabbè, le mamme non pulivano per tutti quelli che potevano entrare in casa, compresi i ladri, dici: metti che entrano i ladri, che figura di io gli avrei messo le trappole dei topi, invece mia mamma no, puliva tutto, gli faceva trovare anche un pasto in frigo, metti che c'hanno fame, poveracci, insomma, sono sciupati, poverini, cioè, insomma, è la stessa cosa nei condotti dell'aria, li puliscono per i ladri. Metti che arriva un ladro che si deve nascondere dentro il condotto dell'aria, che facciamo? Lo facciamo zozzare tutto, non si fanno queste cose, insomma.
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show su Studio Più.
4: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 78.

0: ci resta ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Vabbè, è lo so, raga, è lo so. Yeah. E anch'io.
3: Cosa?
2: Ah, lo stesso problema. Non vi preoccupate, che poi passa. Non vi. Come si dice? Non vi lasciare passa. Come si dice? Come dice Goso lì, Dante? Non ti curare passa.
3: Non ti curare passa.
2: Capito? Non, della serie, non fregatene. Non basti dell'ospedale, via. Vai lungo. Allora vado a fare benzina domani mattina quando vado al lavoro. È l'errore più grosso che puoi fare da adulto.
3: Ma perché?
2: Sì, è classico, no? Non,
3: scusa.
2: Sì. Fai queste e poi non ce la fai perché ti svegli tardi, non ce la fai. Un altro errore terribile è quello, che ne so, per dire: no, vabbè, mangio, tanto domani vado in palestra. Dai, mangio anche il gelato. Tanto domani vado in palestra. È un altro errore che puoi fare da adulto. Oggi parleremo degli errori che faremo, che facciamo da adulti, no? Che faremo. Non, siamo già adulti, purtroppo siamo già adulti. Va bene, allora chi siamo? Lui è l'errore da adulto.
3: Ma chi?
2: Tu sei l'errore da adulto di tuo padre.
3: Grazie.
2: E io sono l'errore da adulto di mio padre. Non, siamo tutti degli errori di percorso. E vabbè, può succedere. Sai che quelli venuti così per errore sono i peggiori?
3: Ma va?
2: Sono i peggiori. Perché non c'è aspettativa, non c'è, non vabbè, quindi siamo i peggiori, siamo i peggiori. Se siete anche voi i peggiori, alzate la mano, insomma, non facciamo una comunità, facciamo una comunità. Lascia passare. Via. Oggi vi lasciamo passare tutti, ragazzi. Uno che ti suona dice: vai, lascialo passare. Oggi è il lascialo passare. Oggi è già lascialo passare. Allora, c'hai fretta, vai. Siete, che ne so, al supermercato, una signora, vedete che quando vai al supermercato ci sono le signore che hanno preso la roba con le unghie tengono tutta la roba attaccata al corpo, che tu non ti accorgi manco quanti pezzi c'hanno, però hanno 20-30 pezzi, ma se ne hanno uno solo in mano, con la mano sinistra, ti fanno come la piccola fiammiferaia, no? Ti fanno tenerezza, dici: vabbè, passi signora, passi. E poi dopo tirano fuori la roba dappertutto, incastrata nel corpo, capito? Cioè, non 20-30 pezzi, hanno fame, allora nascondevi la roba. Vabbè, comunque oggi lasciate passare tutti, lasciate passare. Signora, vada, non c'è problema. Ma sì, tutta la fila, via. È bello quando vai al supermercato che fai la conta dei pezzi, no? E dei carrelli, che vedi quello col carrello più, per capire quale cassa devi andare, fai, il tuo cervello fa, comincia a contare, no? Quello c'ha 60.000 pezzi, però ce ne sono due, quello è uno solo, però mamma mia, c'ha pure i pezzi d'anguria grossi, quelli prima che li tira fuori, li mette lì, quelli c'ha anche dei pezzi che non ha pesato, no, l'altra cassa. Oggi lasciamo passare tutti, chi se ne frega, ragazzi. Oggi tanto è una giornata così un po' leggermente appiccicosa, leggermente. Va bene, chi siamo lo sapete, lui è Jack Sparrow,
3: sì,
2: ingrassato,
3: certo.
2: Un pochettino, però non fate così, è sempre Jack Sparrow. E dai, a mamma sua, si è mangiato 60 kg di orecchiette, però è Jack Sparrow. Se volete mandarci dei messaggi d'amore, oppure notizie da commentare, lo fate al 338 14 11 001, oppure scherzi da fare, sempre al medesimo numero.
3: Medesimo.
2: Certo. Ti piace medesimo?
3: Mi piace.
2: Oh, ok, perfetto. Va bene, musica, maestro, vai. La cosa peggiore che invece mi fa innervosire, quando sei a fare, che ne so, la coda da qualche parte, al supermercato, autobus, museo, che ne so, e arriva quello e fa: sei in coda? No, sto qua perché mi piace rompermi i coglioni. Sei in coda? Tacciua. Anche in posta. Sei qua? No, io vengo tutte le mattine qua. Vengo, faccio la coda ma non devo fare niente. Giusto per dar fastidio agli altri.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di ruggine e di tetano, perché il tetano è ancora una minaccia reale e letale. In molti sono ancora convinti che sia colpa della ruggine. Non è così. Il tetano è spesso considerato una malattia d'altri tempi, un retaggio del passato confinato nei libri di storia della medicina. Eppure gli esperti lanciano un chiaro avvertimento: l'infezione rappresenta ancora oggi una minaccia seria e sottovalutata. Due recenti rapporti pubblicati dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti hanno riacceso i riflettori sul problema, documentando centinaia di casi e decine di decessi nell'arco di 15 anni, oltre a 4 casi pediatrici registrati nel solo 2024. Il nostro paese, pensate, è il più colpito in Europa. Il dato che più preoccupa le autorità sanitarie è il progressivo calo delle coperture vaccinali, una tendenza che rischia di esporre una quota crescente di popolazione a un'infezione potenzialmente letale. Il tetano è causato da un batterio chiamato Clostridium tetani. Questo microrganismo produce spore estremamente resistenti diffuse nell'ambiente. Si trovano comunemente nel terreno, nella polvere, nel letame animale. La ruggine in sé non è il problema. I chiodi arrugginiti o altri oggetti metallici destano preoccupazione solo perché, rimanendo all'aperto, hanno un'alta probabilità di essere contaminati dalle spore batteriche. Quindi non è la ruggine in sé, ma il fatto che siano all'aperto. L'infezione si sviluppa quando le spore penetrano l'organismo attraverso una lesione cutanea. Una volta all'interno, in assenza di ossigeno, i batteri si replicano e rilasciano una potente tossina che attacca il sistema nervoso. Molti tipi di ferite possono aprire la strada al tetano, non solo le profonde ferite da punta, ma anche lacerazioni, fratture esposte, ustioni, lesioni da schiacciamento e persino piccoli tagli superficiali se entrano in contatto con terra o detriti. Nei recenti casi pediatrici le infezioni sono scaturite da incidenti comuni come una frattura alla caviglia rimediata su un monopattino elettrico o una banale ferita al piede. I sintomi del tetano compaiono solitamente da pochi giorni a qualche settimana di distanza dal trauma. Il segno più classico è il cosiddetto trisma, ovvero la rigidità della mascella, nota storicamente come bocca serrata, che rende difficile aprire la bocca o deglutire. Con il progredire della malattia, la rigidità si estende a tutto il corpo, provocando dolorosi spasmi muscolari generalizzati. Il quadro clinico può diventare rapidamente critico. Insufficienza respiratoria: i muscoli deputati alla respirazione possono bloccarsi. Ostruzione delle vie aeree: gli spasmi possono colpire le corde vocali. Instabilità autonomica: la tossina altera il sistema nervoso autonomo, causando picchi pericolosi di pressione arteriosa e aritmie cardiache. La guarigione richiede settimane o mesi di terapia intensiva. Nonostante i moderni supporti medici, l'infezione presenta ancora oggi un tasso di mortalità significativo. Quindi mi raccomando, vacciniamoci. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È bello iniziare la mattina con buongiorno stupidi, è bellissimo, cioè siete veramente, io vi amo, non so come, io vorrei avere degli ascoltatori così, cioè se non ce li avessi andrei a citofonare i campanelli.
3: Certo.
2: Sì, per favore mi puoi insultare, grazie. Troppo bello ragazzi, troppo bello, io vi amo. Buongiorno, io sono una cassiera, vogliamo parlare dei mariti che fanno la spesa senza le mogli? Sono dei birichini. Ah, vabbè, è normale, se la cassiera è carina, che fai? Non la sbirciata, non ce la dai. È suo il latte? Sì, è mio il latte. Ma non ha preso il latte? È vero, non l'ho preso. Cioè, vabbè, insomma, dai, su. Però loro se la approfittano pure, no? Di noi, voglio dire, ingenui. Noi mariti ingenui. Andrea, puoi commentare questa, ti prego? Non si può commentare, ragazzi, non si può commentare, sennò poi Ugo ci offende, insomma. Ci rimane anche male, insomma. Ma poveraccio, dai, non è poverino, c'ha un sacco di problemi, voglio dire. Fai vedere i problemi.
3: Basta guardare.
2: Allora, mi hanno mandato, parliamo anche di scienza, perché non è che possiamo fare un programma solo di cose, di storie, questa è scienza storia insieme. Scienza e storia 4. Cadavolo, scienza e storia 4. Insieme, maestro. Sì, insieme. Vabbè, non si possono dividere 4 e 4, 8, no? No,
3: no, no.
2: Io volevo io se sommavo tutti i voti che prendevo a scuola, arrivavo a 6.
3: Vabbè.
2: Questa è una replica di, allora, in un museo non c'è scritto dove, sai quei musei tipo Stoccolma, Stoccarda, insomma tutte donne con problemi.
3: Ma chi?
2: Hanno fatto in un museo una replica di Moby Dick. Tu pensi che sia la balena Moby Dick?
3: La balena?
2: Non si chiama Moby Dick, si chiama Mocha Dick.
3: Ma che Mocha Dick?
2: Allora
3: ma per favore.
2: Sì, Moby Dick, gliel'abbiamo dato noi.
3: Ma chi? Ma scusa.
2: Allora, se tu non sai le cose.
3: Ma come non l'ha scritto Salgari? Moby Dick, Andrea.
2: Sì, ma in italiano. L'abbiamo italianizzato il termine Moby Dick, perché Mocha Dick suona anche male, sembra un piatto di sushi, capito? Mi porta un Mocha Dick, per favore. Come lo vuole? Con salsa, senza salsa? No, con la salsa, con la piccante, eh? È piccante. Vai, lasciala andare. Vabbè, comunque, si chiama Mocha Dick, c'è scritto. La balena più famosa della storia, tu lo sai perché è più famosa, è la più famosa della storia, lo sai perché?
3: No, non lo so, onestamente no.
2: Allora, vedi perché serve la scienza e la storia, lo vedi?
3: Certo.
2: Allora, un capodoglio, innanzitutto è un capodoglio. Sai la differenza tra la balena e il capodoglio?
3: Sì, una c'ha i denti, l'altro c'ha tipo le tende davanti.
2: Sì, le tende.
3: No, cose
2: sì,
3: molto...
2: a soffietto, dai, lascia stare. No,
3: c'ha tipo le spazzole.
2: Sì, le spazzole, l'autolavaggio. Basta, è zitto. Capodoglio di 21 metri, innanzitutto era lunga 21 metri, è una bestia enorme, una cosa esagerata, che ha combattuto contro circa 100 navi baleniere durante la sua vita. Nel XIX secolo ha affondato circa 20 di esse. Hai capito? Ha affondato 20 navi, la forza, e ha evitato la cattura per 3 decenni, quindi per 30 anni. Cioè, scappava o abbatteva a testate le baleniere o scappava. E infatti era soprannominata anche da tutti i balenieri dell'epoca Mocha Mamata. No. Mocha Mamata, chi destra? Era soprannominata così, però insomma. Così dice Diego, io
3: ma chi
2: non...
3: è Diego?
2: Diego Piccoli.
3: Ma chi è?
2: Si chiama così. È un battutista irlandese. Mocha Mamata. Vabbè, comunque abbiamo parlato anche di scienze e storie, ragazzi. Poi dite che non siamo acculturati.
0: Studio più.
2: Comunque era bianco.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, no, ragazzi, questo non si può commentare. Ugo è
3: no, non c'è problema.
2: No, la gente è cattiva. Non, a proposito di luna, ogni tre mesi c'è una luna che si verifica una volta ogni 10.000 anni. Ma in che senso?
3: C'è una cosa che succede alla luna ogni 10.000 anni. Non so se sarà. Non so
2: ogni
3: che,
2: tre mesi.
3: Ogni tre mesi, non so che forse la luna.
2: La luna storta.
3: La luna, cioè, non, c'è la luna piena.
2: Ogni tre mesi c'è un attimo di c'ho la luna, capito? Beh, è normale, non luna tantum, no?
3: Ma vi prego!
2: La battuta di Rino che salutiamo, ciao Rino, non ciao Bolloni, Rino. Scarciglia.
3: Chi è?
2: Rino Scarciglia. Andiamo avanti. Non mi far domande, non far domande. C'è una notizia che non volevo dare, però purtroppo ce l'hanno mandata, che facciamo, no? Poi facciamo anche gli scherzi se volete, non c'è problema. Grazie Luca da Napoli, siete delle belle chiaviche, grazie. Un bel complimento. Terroni di puntini, grazie. Questi insulti che ci fanno. Ecco, Catavolo sei il migliore, per esempio, questo mi ha rovinato la giornata.
3: Beh, certo.
2: Mi ha illuso, mi vuoi illudere. Non mi devi illudere, se no poi dopo uno ci rimane, capito? Rimani sotto. Rimani sotto Andrea. Allora, mi hanno mandato un articolo a Treviso, è successo a Treviso, sul giornale di Treviso. Si siede nudo sulla sedia e rimangono incastrati tra le doghe. Arrivano i vigili del fuoco per liberarlo. Adesso, sinceramente, ma con tutti i cavoli che c'hanno i vigili del fuoco, ma chiamare, che ne so, quello che vende i CD in nero, cioè non per dire, no? Per scastrare un uomo, dai, vabbè, come. Era tranquillamente seduto su una sedia di plastica in camera d'albergo ad Alicante. Ah, in Spagna. Un trevigiano. Vanno anche loro,
3: eh?
2: Certo, non sempre intreso, no?
3: Mamma mia.
2: Allora, anche nel passaporto. Ma la foto, perché tre persone? Treviso. Vabbè, comunque, in Spagna, quando.
3: Mamma mia.
2: Ma sono incontenibile stamattina.
3: Sì, sì.
2: Era tranquillamente seduto in camera d'albergo ad Alicante, in Spagna, quando ha provato ad alzarsi per andare a farsi la doccia, ha notato che i due gemelli erano rimasti incastrati tra le doghe in plastica della sedia. Praticamente pensa anche sti vigili del fuoco spagnoli, cioè, che voglio dire, che arrivano là e dici, qual è il problema? No, niente, ero lì seduto, maresciallos, tengo la lo gemellos incastrato nella dogas della zia no, la zia seggiola qua, guarda qua, che bei ciondoli, è il ciondolos del toros praticamente. Perché io dico una cosa, no, ma come sono entrati? Potevano uscire, cioè, nel senso che erano
3: sì.
2: È vero che sono quelle cose inspiegabili e ti spiego anche, tu ti sorprendi sempre delle cose, vedi uno come te, no? Dentro una smart, e tu la domanda che ti fai non è che bella macchina, no, come ha fatto a entrarci? Cioè, tu, il tuo cervello va a pensare a come ha fatto a entrare. Oppure quando vedo io dei signori belli anziani, no? Belli 80 anni, 85 anni, su ste Ferrari, Lamborghini, che tu dici, ma come ha fatto? Da sdraiato, cioè, vuole sentire l'ebbrezza di quando non ci sarà più, cioè non, e ti chiedi anche come farà a uscire, perché dentro magari ce l'ha messo la servitù. No?
3: La servitù,
2: quelli ricchi hanno la servitù, quelli lo sdraiano piano piano in due, lo tengono, uno a piedi, uno a capo, vai, infilalo piano, prima i piedi, vai capo, vai, oppala, è dentro la Ferrari, e poi lui parte, mette in moto e guida, perché guida da sdraiato qui. Però tu quando lo vedi uno così dici, ma com'è possibile? Cioè, non ha... Se gli vedi una ventenne accanto, ti chiedi anche come ha fatto, cioè, come farà nel cruscotto, avrà dei lecca di Viagra per forza, cazzo, vedi, non è possibile. Vabbè, comunque quest'uomo è rimasto incastrato con dentro le doghe della sedia, quella che poi ste sedie, no, ma perché gli fate sto spazio? Io non ho mai capito lo spazio per risparmiare sulla plastica, cioè qual è il motivo dello spa? Anche quelle sedie di legno scomodissime, non so chi le ha inventate, ma un genovese genovese per forza.
3: Genovese.
2: Eh sì, perché due stecche di legno e ha fatta la sedia. No, perché, ma perché? Una bella seduta, bella comoda, no? Perché? Tre stecche di legno. Siamo andati a mangiare con gli amici, con, anzi saluto Carlo e Alessia e Stefania, e siamo andati a mangiare con in un bel posto, in un bel posto, non posso dire il nome insomma perché non mi hanno fatto neanche lo sconto, sì, basta. Ma, però un bel posto, le sedie non erano scomode, di più, quattro sedie di legno con quattro stecche, quella era la sedia, il tavolo uguale, cioè cascava tutto, una roba, forse per la pioggia, non, così non marcisce il legno, non si capisce. Vabbè, comunque fatto sta che questo, sono rimasti fuori i cosi che poi la domanda è come fanno a non riuscire, e come, sai perché non riescono?
3: Perché
2: sono dico, cioè nel senso non possono, non ce la fanno, non ci arrivano.
0: Te llamas, baby, desde que te vi supe.
3: Andrea,
0: dile a sus amigas,
3: non c'è il blocco, io non vedo nulla, ma c'è la pubblicità.
2: Ah, siamo in ritardo di un quarto d'ora. Ah, che bello. Pubblicità, scusate. Oggi va così, oggi va così. Studio. Dopo la mettiamo, l'amendo. Spagnolo.
1: 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Benvenuti negli anni 60, cari amici all'ascolto di Radio 60 70 80 e precisamente nel 1967. La classifica italiana aveva al primo posto Adriano Celentano con La coppia più bella del mondo, al secondo Fausto Leali con A chi e Jimmy Fontana della mia serenata alla posizione numero 3. Ma questo è l'anno anche di un'ulteriore consacrazione. Il successo arrivò già qualche anno, un paio di anni prima con Le colline sono in fiore, ma arriva poi questa bellissima canzone a firma di Luigi Tenco che viene affidata alla sua voce. Posizione numero 8, Se stasera sono qui, Vilma Goic.
3: C'era una volta

Vince il disco per l'estate del 1967 Vilma Goic con questa canzone, ma un altro grande protagonista che viene celebrato al Cantagiro sempre di quell'anno si affaccia alla nostra hit parade. È una canzone che ne decreta definitivamente la grande popolarità e si intitola Non c'è più niente da fare. È chiaro che è Bobby Solo.

0: Radio.
1: Beh, ricordate, era il 1967, piena estate, una bellissima estate per Vilma Goic e Bobby Solo, che abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento con le parade del passato, che si chiude qui insieme a Bruno Righetti. Come sempre, una bella frase che recupero da questo importante, di questa importante raccolta, anche questa di Pam Brown, che dice: ti auguro la felicità di ricevere da un bambino le seguenti cose: un mazzo di fiori appassiti, una caramella appiccicosa, una rana, un bacio.
2: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la Premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. Mama, mama, sama, kuma, kusama.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Parade.
2: Radio 60, 70, 80, classifiche del passato con Bruno Righetti, bentornati insieme a noi nel 1977. Siamo nel pieno dell'estate, era passato ormai la metà di luglio e al primo posto c'è la consacrazione di una stella mondiale, regina della disco in quel periodo, poi la ascolteremo. Quindi al secondo la canzone simbolo di Umberto Tozzi, Ti amo, quindi Minor Ferguson al 3 con Rocky, e al quarto la bellissima Amarsi un po' di Lucio Battisti, e quindi ancora disco con Roberta Kelly e Zodiac alla posizione numero 5. Ma la prima canzone che vi faccio sentire di questo blocco appartiene a un artista che ha avuto un'idea

Abbiamo accennato poco fa a questa stella che era ormai brillante nel cielo della musica disco, quella di Donna Summer, un connubio con Giorgio Moroder alla console che tanti successi hanno siglato durante questa decade. Uno di questi è arrivato dritto dentro alla nostra classifica al primo posto.

0: Bene, archiviamo anche il 1977, come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e seguirci attraverso lo streaming, ricordatevi della pagina Facebook di Radio 60 70 80, lasciateci una traccia della vostra estate. A proposito di estate, vi dipingo un piccolo quadretto che fissa l'immaginario di una ragazzina di 10 anni, Alexandra Wells, che scrive: felicità è quando le onde sulla spiaggia non spazzano via il mio castello.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Trovati dalla redazione in studio Alessio Galea, l'omicidio di Saman Abbas, diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione, il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
2: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
1: Legge elettorale, ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri a maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani e uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Televiva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
3: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto, i suoi. Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum. Ieri ha perso anche la maggioranza alla fiducia nel palazzo.
4: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a provarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
1: Stasera alle 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
5: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cotto e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È un altro appuntamento con le Hit Parade del passato, quello che sta per andare in onda qui su Radio 60 70 80. Cari ascoltatori, che ormai state davvero raggiungendo numeri molto importanti per quanto riguarda la nostra storia, che è una storia relativamente breve, ma ci fa un grande, grande piacere. Musica che arriva da questi 30 anni, la raccontiamo per quanto mi riguarda attraverso le classifiche del passato. Oggi ci occupiamo dell'estate del 1987, un'estate caldissima per un ragazzo americano che grazie allo spot per una nota marca di jeans viene notato da Madonna, la quale lo contatta, lo produce e arriva il grande successo con il suo album Nick Cayman. La canzone che andiamo ad ascoltare è un grande recupero di un pezzo, una cover di un successo dei Four Tops,

La classifica italiana aveva al comando ai tempi Fairy Aid con Let It Be, il Madonna di Who's That Girl alla posizione numero 2 e George Michael di I Want Your Sex alla terza, mentre al quarto un fenomeno mondiale. Era già acclamatissima, arriva come un fulmine all'interno delle nostre hit parade, o meglio dire come una tempesta, perché sconvolge tutti per la sua qualità, per la voce, per la straordinaria capacità interpretativa. Whitney Houston, e questa è la sua famosissima I Wanna Dance With Somebody.

0: Sabato. Due carriere importanti, quelle che abbiamo appena riascoltate con le canzoni da Nick Kamen e Whitney Houston, e si chiude l'appuntamento dedicato al 1987. Ma come sempre vi lascio una frase importante scritta da Charles Kingsley, che era uno scrittore, docente e un sacerdote inglese anglicano, che ebbe a dire qualcosa che veramente calza a pennello anche oggi. Pensate che lui è vissuto tra 1819 e 1875. Ci comportiamo come se il lusso e gli agi fossero i beni principali nella vita, mentre ciò di cui abbiamo bisogno per essere felici è qualcosa di cui essere entusiasti.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
2: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
1: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri a maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani e uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge. Ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Italia Viva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
3: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze. È un chiaro regolamento dei conti interno al centro-destra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta. Appena c'è il voto segreto, i suoi, Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum, ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
4: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a provarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
1: Stasera alle 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
5: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cotto e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda: per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

siamo di bollino rosso qua. Siamo di bollino rosso, fa un caldo infernale, buon pomeriggio. Ciao a tutti da Pierangelo, eccoci arrivati anche oggi, mercoledì 15 luglio, e come tutti i giorni ben sintonizzati. Oh! 3 ore di buona musica, 2 ore le abbiamo fatte questa mattina, ci siamo divertiti, e 3 li facciamo nel pomeriggio. Chissà cosa ascolteremo oggi, ma la gente dorme? No, lui si è addormentato al sole, dice, mazza, mi sono addormentato 2 ore al sole e mi sembra di essere un'anguria. Ah, va bene. Vedi, è pericoloso, è

0: soldi così, non si può, lo dice 150 volte. Facci caso dopo, davvero. Holly Johnson, grazie per averlo richiesto, Bel pezzetto penso, sì.
1: Ciao Pirangio, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere Emma Teitore Kundà? Grazie, ciao.
0: Eccolo qua, Fabrizio, subito!

0: bel pezzetto da ballare molto lento, eh.
1: Buon pomeriggio Pierangelo, sono sempre Fabio di Razzise. Vorrei dedicare a tutta la radio con un po' di movimento I Am Boogie Man dei Kinky Shan Shan Band. Ciao.

0: Facciamoli ballare questi ragazzi, facciamoli ballare che fa fresco, facciamoli ballare. Ah, mia boogeyman, Kansas City.
1: Ciao Pierre, buon pomeriggio, Giancarlo dalla bassa bergamasca. Buon mercoledì, per alcuni è già mercoledì, per me solo mercoledì, vabbè, punti di vista. Volevo richiedere, se possibile, Keep on Jumping delle Music. Grazie, ci sentiamo più tardi magari, anche ti disturbo, eh. Ciao, ciao.

0: Allora il bar mi dicono che ora apre, alle 16 apre. Il mio bar apre alle 16, perciò siamo in anticipo con gli aperitivi. Vada via, vada via. Venga più tardi, per piacere,
1: ragazzi. Grazie. O più che parte l'aperitivo diminuisce la voglia di lavorare, viene più la voglia di andare in spiaggia.
0: È vero, hai ragione, hai ragione. No, è ancora presto per gli aperitivi. Il bar 60 70 80 apre alle 16. Ve lo devo dire perché c'è qualcuno già qua fuori. Vai via, vai via. È prestissimo.
2: Buongiorno,
0: prestissimo.
2: Marco da Concesio. Oggi vorrei chiederti per favore se è possibile ascoltare, ti do due alternative. È qualcosa del Met Bianco o di Viola Valentino, scegli tu. Grazie, buona giornata.
0: Devo scegliere io. Mi piacciono queste cose. Quando mi dite così, mi guarda. Fatemeli sempre questi quesiti, no?

0: Ma non ti sei pentito di aver scelto Matt Bianco al posto di Viola Valentino? Oh mamma cara, mamma mia. Vabbè, insomma. Perché devo fare dei commenti strani che poi la sera mi rovinano, davvero?
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori. Visto la bella giornata di sole, io faccio un lavoretto domestico, sistemo fuori la cinta, la lavo con il polivapor e mentre lo faccio ascolto la radio volentieri. Mi randi tu una canzone a tuo piacere, quest'oggi lascio fare a te per aiutarmi a passare queste paio d'ore in freschezza.

0: Ci vuole andamento lento per fare il lavoro che stai facendo, Da lì, pulibabbo, non pulibabbo, E allora ho scelto un pezzo di Tullio De Pisimo che non fa mai male, Buon lavoro, buon lavoro.
1: Carissimo Pierangeli, sono sempre Maurizio. Scusa se ti disturbo di nuovo, ma comunque volevo sapere, un ascoltatore può richiedere una o più canzoni, no? Giusto? Oppure...
0: No, una canzone.
2: Buongiorno Pierangelo, sono la Valentina, la moglie di Maurizio della Romania. Vorrei ascoltare una canzone dedicata a mio Maurizio, una canzone di Lucio Dalla, Piazza Grande, se non sbaglio, sai. Io li so le canzoni italiane, però li so di più rumene, ovvio. Ti abbraccio, mi saluto tutti i miei italiani che sono stati 22 anni in Italia. Un abbraccio!

Bella anche questa di Dalla, però, eh. Abbiamo salutato la signora Valentina. Buongiorno Valentina. Io do del tuo a tutti perché, insomma, per radio si fa così, non è che devo star lì a guardare l'età che ha una persona. È vero, cioè non bisogna mancare di rispetto, ma io dico buongiorno alla signora Valentina. Va bene, era piazza.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Allora Pier, visto che chiamano acqua stasera, diamogli una mano. The Cult, Rain. Grazie, ciao Beppe.

Beh, oggi potremmo mettere fra un paio d'ore, non so, anche Singing in the Rain di Sheila and Black Devotion, no? Davvero? Dov'è che dicono che piove? Dov'è che dicono che piove? Mi ha mandato un messaggio un mio amico, mi ha detto che sul lago di Lecco si prevede un temporale pazzesco. Stiamo... teneteci informati, se succede qualcosa o se effettivamente arriva l'acqua per rinfrescare, fatecelo sapere, perché davvero... Che devo mettere qua? Bello questo pezzo, hai voglia? Senti.

0: Ah, qua vedi che me le danno le informazioni sul tempo, sono preparati loro, Franco!
1: Ciao. Franco da CDE Torino, guarda che qua ha piovuto, ma non ha fatto niente di particolare, era tutto nero, è andato bollino rosso, sembrava che dovesse arrivare il finimondo, se ne sta andando via, il temporale sta sciamando tranquillamente verso Torino, non c'è niente in giro, che la smettano di prendersi per il culo.
0: Ah, ecco! meno male, dai, no, perché sai, dopo le calure di questi giorni c'è da aspettarsi un po' di cattiveria da parte del tempo, e quando si arrabbia davvero diventa anche molto pericoloso. Va bene, grazie Giovanni, la dedichiamo a tutti gli ascoltatori questa di Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: invece c'è gente che è preoccupata per il raccolto.
1: Beh, io sono preoccupato, un paio di giorni fa in Franciacorta ha tempestato anche abbastanza pesantemente e non vorrei che abbia compromesso il raccolto, e se compromette il raccolto del Franciacorta, Pier, tu sai io quanto posso essere triste poi.
0: immagino. Oh mamma cara, no, speriamo di no, dai.

0: Allora questa, Giovanni, l'ha dedicata a tutti voi, eh? Era I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston, che ritengo un signor pezzo io, eh? Oh, abbiamo il professore qua,
1: bene, buongiorno, bene. Pier Maurizio, oggi ho scelto una canzone un po' vecchiotta, della Like Tina Turner, Net Blue City, mi pare si chiami, adesso il titolo mi pare che sia questo. Comunque tanti saluti e sei sempre un grande a presentare, ciao.
0: Grazie Maurizio. E allora io ti metto questo pezzo di Ike and Tina Turner, che si intitola No Bush City Limits, un pezzo che spesso e volentieri ci ricorda le autopiste, l'ho già detto un miliardo di volte io, ma quando si andava sull'autoscontro immancabilmente nel 74-75 c'era sempre questo pezzo di Ike and Tina Turner.

0: Mazza che ricordi con Ike and Tina Turner, ma ricordi pazzeschi. E come la si ballava, era il 74, 75 giù di lì, Ike and Tina Turner, No Bush, City Limits. Grazie Maurizio, bella richiesta, bella.
1: Ciao a tutti, ciao Pier da Marco il Cuoco. Informazioni per quanto riguarda il meteo: qua ieri sera a Toscolano Maderno sul lago di Garda ha fatto un acquazzone, però oggi è un po' nuvolo a quest'ora, stamattina c'era il sole, però non pioverà perché devo fare il trattamento ai miei bonsai, quindi non deve piovere, devo fare il trattamento con l'olio di Nim.
0: Ah, ecco, capito. Buon trattamento allora.

0: Ma che freddura è questa?
1: Allora, un paziente
0: Federico
1: chiede all'urologo: dottore, com'è andato l'esame? Ah, abbastanza bene, risponde il medico, ho trovato la prostata piuttosto ingrossata, ma del resto è tutto a posto. E il paziente risponde: ah, meno male, pensavo di averla persa nel 1990.
0: Siamo a posto. Ma tutti io li ho, chissà perché.

0: minuti, fra 20 minuti vi posso fare gli aperitivi.
1: Avevo ascoltato Nella Bonone in Una Ragione di Più.
0: Allora io devo farvi una raccomandazione. A volte sento i vostri messaggi ma non riesco a capirli. Quando mandate i messaggi vocali cercate di essere in un posto tranquillo e farli bene, perché altrimenti non riesco a capirli. O altrimenti scrivete. Basta. Mi sembra di avere capito Una Ragione di Più di Ornella Vanone. Grazie Diego, buon pomeriggio a te.

0: Una ragione di più, Ornella Vanoni. Grazie, Diego. Ogni tanto l'andiamo a rispolverare pure lei, eh. E sono tutte cose che ho in soffitta. Devo andare, vedi. Non è facile andare a scovare i pezzi della Vanoni.
1: Remo Manco. Oggi è un grande artista italiano, Renato Zero. E mi piacerebbe ascoltare la favola mia, sempre se possibile.
0: Eccolo, volevi Renato Zero? Penso sì, La favola mia, ma.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione, il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
2: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella, e io credo che l'abbia fatta.
1: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri a maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivanna Ciani e uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Italia Viva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
3: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto i suoi. Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum. Ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
4: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a provarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, se non il primo argomento che affronterà il Senato.
1: Stasera alle 21 italiane, Inghilterra, Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
5: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Cotto e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: A proposito, Roby, sei andato a vedere gli Trolls ieri sera a Iseo, ma mi sembra che piovesse o no?
1: Ciao, sono Roby Zeta. Non so se ti ho mandato un messaggio prima. Non... So che ieri sera sono andato a vedere gli Trolls, sono stati molto bravi e mi ha emozionato Nico Di Paolo quando ha cominciato la canzone "Vorrei comprare una strada nel centro di New York". Poi è venuto il temporale della Madonna, siamo scappati tutti verso le 10:30. Ciao Pierangelo e saluto ai tuoi ascoltatori che è venuto a vedere i New Trolls e chi no. Ciao.
0: Grazie per avercelo detto, ma lo sapevo, no? Quando si vanno a vedere questi concerti, insomma, è difficile che certi gruppi importanti tipo New Trolls sbaglino, no? Come... Poi Nico è favoloso, non c'è niente da fare. Va bene!

0: Hai voglia di sentire una canzoncina che mi piace molto, senti qua.
1: Paura di neve, non so cosa darei. Ciao Pier, sono quasi fusa.

0: Allora Roby, ti regalerò, sai quei telefonini, hanno fatto i telefonini con i tasti quelli grossi un centimetro, due centimetri, così almeno ti ricordi quando mandi messaggi e quando non li mandi. Li fanno apposta per quelli dai 65 in su, hanno i tasti che ha imparato a usarlo anche il mio cane, davvero. Crodino e Gazzosa al 64, grazie. Sì. Insomma, un'ora d'amore. A volte quando sento questa canzone dico, ma per un'ora d'amore. Ma guarda che un'ora fa presto a passare, cioè che in un'ora che fai. Maura!
1: Ciao Piero. Allora la signora, la moglie del marito sotto i ferri, chiede: dottore, dottore, com'è andato l'intervento della prostata? L'intervento è andato bene, l'ammalato che è morto.
0: Gli interventi vanno sempre bene, dottore? Allora, vediamo cosa facciamo in un'ora qua. Un'ora d'amore, insomma. Facci caso, metti la sveglia. Prova a vedere che ci metti.

0: devo mandare un messaggio a questi due, come si chiama lei, Mariangela e Mario. Non ci si può sedere al bar 60, 70, 80 se non si ordina. No, vi siete sentiti seduti solo per ascoltare la musica? No, bisogna consumare qua. Così, le porto una limonata, eh? Va bene? Abbia pazienza, signorina. Bisogna consumare. My Girl the Madness. Adesso, fin quando non arrivano i vocali che dico io, non ne mando più neanche uno. Sono tutti disturbati, non li capisco. Metto solo i dischi. Va bene così, va bene, va bene. Madness. Live.
1: Radio 60, 70, 80. By Studio Più. La radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Grazie per Azzurro, avevo voglia di sentirla, chissà perché, ma boh, era un pezzo che mi... Boh, un po' di giorni che... Sentiamolo Celentano, sentiamolo. Lei prende qualcosa o è venuto solo per rompere le palle?
1: Ciao Pier, Massimo Sarezzo, una bella Vina Amelia e una Raffaella Carrà, grazie.
0: Ah, va bene, va bene, va bene, allora gliela metto volentieri. Grazie signor Massimo, grazie. Paga prima, paga col banco, ma che fa? Ah, paga subito. Questa mattina ho visto uno pagare il caffè.

Guarda che è un dilemma mica da ridere. Chi è che comincia? C'è sempre quello che deve incominciare. A far l'amore comincio io, comincio io. Però lei ha messo nel titolo comincia tu, comincia tu. Lei è una donna, ha detto l'uomo comincia tu. Ma per cavalleria noi uomini facciamo iniziare sempre loro, no? Grazie Massimo, la birra è arrivata, eh? Bene. Allora, molte richieste oggi su Franco Battiato. Cara Maria Laura, oggi è il tempo di ascoltare l'era del cinghiale bianco, perché c'è Giorgio che sta andando a Venezia. Non ti faccio sentire il vocale perché

Beh, io lo trovo un signor pezzo questo, eh. Ho salutato la signorona Patrizia, eh. Buongiorno Patrizia, buongiorno Monica. Esther, buenos días. Eccola là. Ma chi è che ha richiesto questo pezzo? No, ma bloccalo questo signore, bloccalo. Ormai è partito, no?

0: Ma bisogna sentirlo per forza 3 minuti e mezzo questo disco. Cioè ormai ha fatto la prima parte, la seconda, il ponte, l'inciso. Basta, cioè, è già sufficiente. Mario, eri un mio amico una volta, adesso sei diventato nemico.
1: Ma buongiorno Pierangelo, ma in questo bel pomeriggio dove qua ha fatto un piccolo temporale e adesso è uscito il sole, un bel brano a tua scelta di Chaka Khan, che ne dici? Ciao dal Max Pier.
0: Aspetta un attimo che faccio 2 parole qua con Fogli. Spostati un attimo per piacere, grazie.

0: Ma sai che ho perso tanti amici io col discorso della musica, davvero, ma tanti ne ho persi.
1: Chiunque abbia fatto parte dei Pooh ha avuto successo. È innegabile questo, altro che canzonette. Senti di qua, senti Riccardo Fogli.
0: Hai ancora tutte e quattro le gomme tu o... Senti qua, ma questa è la Chaka Khan. Grande I Feel For You, Max. Pensaci tu, live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

signora Mary o signorina per Every Beat of My Heart di Rod Stewart. Vabbè, lui lo sappiamo che non ne ha sbagliata neanche una, no? Perciò non è una novità sentire capolavori da parte di Rod Stewart. Grazie Mary. Allora, Stefano Balestra, bevi qualcosa? Offro io, bevi qualcosa? No. Non so, posso offrirti una... Che posso offrire a lui? Tachipirina. Ah, glielo offro volentieri, Adesso voglio fare 20 minuti, mezz'ora di Dire Straits.

0: Chi è che si sta facendo una sabbiatura lì? Aspetti i clienti, Mauro.
1: Le buche sono pronte.
0: Bene, bene,
1: non
0: bene.
1: Non so perché qui è arrivato un camioncino delle onoranze funebri.

18, eh! Vabbè! Vai ad ascoltarti Eric Clapton, tu, vai! Vai, vai! Ma ce n'ho un altro qua, eh! Certo!

Cash Money for Nothing. Vedi? Cos'è che mi scrivi Dire Straits Forever? Direi.

0: Allora voi mi dovete fare un regalo, questa è una cosa che vi chiedo io, se per un giorno, dico, per un giorno posso fare 3 ore di Dire Straits, posso per un giorno, no, perché per fare e per farvi ascoltare un po' di Dire Straits come si deve, io ho bisogno di 3 orette, perché posso, quando è che lo facciamo? Sabato pomeriggio? Ma va,
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

pastina, perché io lo voglio fare un pomeriggio. Così è tutto dedicato ai Dire Straits, perché per fare uno special loro, insomma, servono parecchie ore, perché sono tanti pezzi inediti che vi voglio fare ascoltare e che qualcuno magari non conosce, e c'è un repertorio che è qualcosa di straordinario. Va

0: ma io vi avviso, no, io vi voglio avvisare per forza, certo.
1: Buongiorno, io sono d'accordo con te da fare questa cosa, però lo devi pubblicizzare almeno un paio di giorni, cioè non è che oggi mi dici oggi facciamo queste tre ore, no, perché magari io non ci sono, devo essere presente, dimmelo almeno un paio di, comincia a pubblicizzarlo un paio di giorni prima, dire giovedì, comincia lunedì, giovedì faremo questo, no, perché io parlo per me stessa, dopo gli altri non lo so, va bene? D'accordo.
0: Certo. No, io vi ho fatto sentire 7-8 pezzi di dance, sono quelli più conosciuti, ma c'è da fare uno special nel senso molto più nutrito, con pezzi che magari qualcuno non ha mai sentito e ci vuole del tempo. Vi avviso. E la Channel of Love, grazie per l'ascolto, grazie. È lui che vuole sentire Easy Lover, quello con l'inizio, quello con l'elicottero lì. Phil Bailey, Phil Collins. Signore e signori, Easy Lover.

0: Che vuole? Che vuole Alberto? Alberto!
1: Ma io sto pensando, potremmo fare anche 3 ore di pupo, no? E da poco non lo si sente. Non so se i filati sono d'accordo. Pupo no.
0: Adesso sentiamo se gli ascoltatori sono d'accordo. Volete 3 ore di pupo? E allora venite anche al mio funerale, venite. Grazie Stefano, l'ho messo volentieri perché mi piace da morire. Questo giochino che hanno fatto Phil Collins e Phil Bailey, che secondo me è un giochino che hanno fatto, una cosa semplicina, molto scherzosa, molto bella, ma molto incisiva, davvero. Easy Lover.
2: Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Oggi mi sono collegato un po' tardi, no, perché ho portato la moglie a fare le compere dei saldi, duballe. Comunque volevo chiedere se mi mettevi un pezzo dei Nomadi, Un pugno di sabbia, così mi rifaccio un po' gli occhi. Ciao, buona giornata a tutti.

0: Alberto, qua ci sono degli ascoltatori che mi dicono che non sanno se Pupo c'ha il repertorio di 3 ore.
1: Ma la discografia di Pupo durerà 20 minuti, non penso 3 ore.
0: Ma che dici, Tommaso? Sono andato a vederlo io il concerto di Pupo. E davvero, mi sono preso un gelatino all'inizio, l'ho finito, poi sono andato via. No, guarda che il concerto di Pupo dura 3 ore. Per forza, canta quelle degli altri. Grande concerto. Mi sono messo in terza fila, ma non lo vedevo. Non riuscivo a capire se era la chitarra.

Un pugno di sabbia, grande capolavoro dei Nomadi. Allora, c'è la nostra Cree, che è molto, molto innamorata di Gary Moore. E questa l'ascolto proprio in giacca e cravatta. Guarda qua come son messo. Still Got the Blues.

0: vabbè, questa proprio è sparata da letto, questa non ci sono vie di mezzo, no.
1: Got the blues.
0: Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Eh sì, va. Cioè, è inutile che dici scappo di qui, scappo di là. No, qua è proprio... Grazie, Gri, buona giornata.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

faccio al cioccolato, va bene? Hai visto, Alberto, è arrivato. Ecco, è finito il repertorio di Pupo, basta. Un po' dolce, un po' salato questo gelatino, eh? Giancarlo, è

venuto in mente, no, questi artisti anni 60, Rocky Roberts che cantava Stasera mi butto, eppure anche Sono tremendo, anche quella cantava. Va bene, ancora un regalo all'amico Maurizio, ancora una volta, e loro lo sapete sono molto richiesti, no, ma di

ogni tanto mi vengono in mente delle cantanti o dei cantanti degli anni 80. Se possibile vorrei ascoltare una canzone di Alice per Elisa. Grazie, sono Daniele, provincia di Varese, un saluto a tutti, buona serata.

0: ascoltare Alice ogni tanto,
1: ma oggi facciamo il bis. Facciamo il bis, Enrico, certo, certo.
2: Buonasera Piero, sono Enrico, ti amici di Parma. Qui a Parma sta arrivando un mega temporale. Tanti tuoni, tanti lampi, però adesso di acqua non ne arriva. Vabbè, ti fai sentire il vento caldo dell'estate, che sia un po' fresco. Ciao, buonasera a tutti.
1: L'abbiamo sentita con Per Elisa. Ma sentiamola anche con il vento caldo dell'estate, che è piacevolissima.

0: vento, ma è caldo però. È caldo quello dell'estate, eh? Va bene. Grazie Enrico, buona giornata, buon rientro anche a te, speriamo che piova. Dai,
1: buongiorno
0: speriamo.
1: A tutti quanti, buongiorno Pier. Verso all'inizio della trasmissione più o meno ho mandato una richiesta di una canzone, ma ho guardato il telefono adesso e avevo mandato un messaggio in un'altra chat, quindi adesso mi ripeto e vi chiedo se possibile You Are My Air, You Are My Soul, The More Than Talking, e niente, con la speranza di aver beccato la chat. You're my heart, you're my soul.

allora, tolto qualche affezionato, uno come Giorgio Moroder viene richiesto poche volte, non so perché, perché sai, io ho una statistica delle richieste che fate voi e se devo fare una botta di conti vedo che sinceramente uno come Moroder è richiesto poche volte, non riesco a capire perché, comunque vabbè. Grande pezzo questo, Nights in White Setting, grazie Lucrezia per esserti ricordata di questo grande artista e di questo capolavoro, insomma. I want you, I need you, I love you. Sono tre parole da dire al vostro fidanzato o al vostro marito. I want you, I need you, I love you. È giusto, no? Saluto anche la mia amica Sandra, buongiorno Sandra. Poi chi è che devo salutare? Alberto? Ah, sì, Fabri, ciao Fabri, come va? Marco, Ettore, tutti qua? Volevate un pezzo dei Kiss? Ma è un po' di settimane che andiamo a sentirci questo mezzo lento che non dispiace, eh? Sentito la scena.

Vedi che non sanno fare solo baccano loro, No, ma sanno anche interpretare cose molto tranquille. Scendi, grazie Ettore. Erano naturalmente Kiss. Che uno dice Kiss che cantano così. È vero, come no?

la grandissima davvero persona, la Gianna Nannini. Io l'ho sempre considerata Gina Turner italiana, perché un grande animale da palco, devo dire, fantastica davvero. Grazie Alberto, ci voleva America della Nannini, ci voleva. Sono le 17.40, ormai siamo addirittura d'arrivo, ma c'è spazio anche per chi voleva Keith Creel and the Coconuts. Li mettiamo, accendiamo.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 70-80 by Studio Q. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60-70-80 News.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La legge elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dema alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza, che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 130. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci, denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio, riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Great Artumb, punto strategico nello stretto di Hormuz che secondo i Pasdaran resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una barra e su scritto "Lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei". L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime, attaccate anche 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah, il gruppo sciita vicino all'Iran. Ed è tutto, più tardi.
3: Conclusa a Roma la 2 giorni dei negoziati Libano-Israele, all'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo di Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. Bufera sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il disco verde annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera. Viene bocciato per un solo voto. Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni. Tragedia nel cagliaritano a Maracalagonis, a pochi chilometri dal capoluogo sardo. Rinvenuti nella loro abitazione i corpi senza vita di una donna di 86 anni e di suo figlio 59enne. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. Mondiali, si conosce stasera l'avversario in finale della Spagna, alle 21 italiane ad Atlanta in Georgia, di fronte Argentina e Inghilterra. Cade l'Ital volley maschile.
4: Ciao Pier, vorrei
3: a Osaka, il Giappone vince 3-2 per gli azzurri, quarta sconfitta. Domani alle 8:30 italiane, sfida con il Belgio. È tutto, a più tardi.
1: 60-70-80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, vorrei se possibile sentire un pezzo del Molleggiato, Un albero di 30 piani. Grazie in anticipo e buon pomeriggio a tutti. Flavia Dovarese.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

Calda sulla pianta, prendevi il sole con me. Allora eravamo in due sulla pianta. Va bene, grazie, grazie. Per Adriano Celentano, un albero di 30 piani. Oh, finalmente Fossati. Sono arrivato molto in ritardo, eh. Però questo è un pezzo che piace molto. E si intitola La musica che gira intorno.

Bravo, bravo Ivano Fossati, la musica che gira intorno, Panama, la mia banda suona il rock, insomma, se ne ha regalate di cose anche Ivano Fossati, eh. Va bene, grazie Mirko e buona serata anche a te. Che c'è ora? Ah, un bel pezzo della Oxa, ecco, in chiusura, sentiamoci quando nasce.

sempre una grande artista, non c'è niente da fare. Anna Oxa, Quando nasce un amore, che poi a volte diventa anche un amore disperato, eh? È vero, lo dici anche Nada dopo, vedrai. Grazie a tutti del bel pomeriggio, vi auguro una buona serata, speriamo un attimo più fresca delle scorse, tanto che sembra che da qualche parte d'Italia abbia anche piovuto, perciò va bene. Ci aggiorniamo domani alle 15 oppure domattina alle 7. Da Pierangelo un abbraccio e una buona serata. Ciao!

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo, dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più.
2: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per l'ascolto?
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60-70-80. La musica mixata.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: success.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo due anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
4: Ormai diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, è reddito una squadra che ha tutte queste qualità.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Benvenuti negli anni 60, cari amici all'ascolto di Radio 60 70 80 e precisamente nel 1967. La classifica italiana aveva al primo posto Adriano Celentano con La coppia più bella del mondo, al secondo Fausto Leali con A chi e Jimmy Fontana della mia serenata alla posizione numero 3. Ma questo è l'anno anche di un'ulteriore consacrazione. Il successo arrivò già qualche anno, un paio di anni prima con Le colline sono in fiore, ma arriva poi questa bellissima canzone a firma di Luigi Tenco che viene affidata alla sua voce. Posizione numero 8, Se stasera sono qui, Vilma Goic.
3: C'era una volta

Vince il disco per l'estate del 1967 Vilma Goice con questa canzone, ma un altro grande protagonista che viene celebrato al Cantagiro sempre di quell'anno si affaccia alla nostra hit parade. È una canzone che ne decreta definitivamente la grande popolarità e si intitola Non c'è più niente da fare. È chiaro che è Bobby Solo.

0: Beh, ricordate, era il 1967, piena estate, una bellissima estate per Vilma Goic e Bobby Solo, che abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento con le parade del passato, che si chiude qui insieme a Bruno Righetti. Come sempre, una bella frase che recupero da questo importante, questa importante raccolta, anche questa di Pam Brown, che dice: ti auguro la felicità di ricevere da un bambino le seguenti cose: un mazzo di fiori appassiti, una caramella appiccicosa, una rana, un bacio.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Radio 60, 70, 80, classifiche del passato con Bruno Righetti, bentornati insieme a noi nel 1977. Siamo nel pieno dell'estate, era passato ormai la metà di luglio e al primo posto c'è la consacrazione di una stella mondiale, regina della disco in quel periodo, poi la ascolteremo. Quindi al secondo la canzone simbolo di Umberto Tozzi, Ti amo, quindi Minor Ferguson al 3 con Rocky, e al quarto la bellissima Amarsi un po' di Lucio Battisti, e quindi ancora disco con Roberta Kelly e Zodiac alla posizione numero 5. Ma la prima canzone che vi faccio sentire di questo blocco appartiene a un artista che ha avuto un'idea geniale.

Abbiamo accennato poco fa a questa stella che era ormai brillante nel cielo della musica disco, quella di Donna Summer, un connubio con Giorgio Moroder alla console che tanti successi hanno siglato durante questa decade. Uno di questi è arrivato dritto dentro alla nostra classifica al primo posto, I Feel

0: Venere, archiviamo anche il 1977, come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e seguirci attraverso lo streaming, ricordatevi della pagina Facebook di Radio 60 70 80, lasciateci una traccia della vostra estate. A proposito di estate, vi dipingo un piccolo quadretto che fissa l'immaginario di una ragazzina di 10 anni, Alexandra Wells, che scrive: felicità è quando le onde sulla spiaggia non spazzano via il mio castello.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È un altro appuntamento con le Hit Parade del passato, quello che sta per andare in onda qui su Radio 60 70 80. Cari ascoltatori, che ormai state davvero raggiungendo numeri molto importanti per quanto riguarda la nostra storia, che è una storia relativamente breve, ma ci fa un grande, grande piacere. Musica che arriva da questi 30 anni, la raccontiamo per quanto mi riguarda attraverso le classifiche del passato. Oggi ci occupiamo dell'estate del 1987, un'estate caldissima per un ragazzo americano che grazie allo spot per una nota marca di jeans viene notato da Madonna, la quale lo contatta, lo produce e arriva il grande successo con il suo album Nick Cayman. La canzone che andiamo ad ascoltare è un grande recupero di un pezzo, una cover di un successo dei Four Tops, e si intitola Loving You Is Sweeter Than Ever. Nick Cayman.
4: C'era una volta Hit Parade.

La classifica italiana aveva al comando ai tempi Fairy Aid con Let It Be, in Madonna di Who's That Girl alla posizione numero 2 e George Michael di I Want Your Sex alla terza. Mentre al quarto un fenomeno mondiale, era già acclamatissima, arriva come un fulmine all'interno delle nostre parete, o meglio dire come una tempesta, perché sconvolge tutti per la sua qualità, per la voce, per la straordinaria capacità interpretativa, Whitney Houston, e questa è la sua famosissima I Wanna Dance With Somebody.

0: due carriere importanti, quelle che abbiamo appena riascoltate con le canzoni da Nick Kamen e Whitney Houston, e si chiude l'appuntamento dedicato al 1987. Ma come sempre vi lascio una frase importante scritta da Charles Kingsley, che era uno scrittore, docente e un sacerdote inglese anglicano, che ebbe a dire qualcosa che veramente calza a pennello anche oggi. Pensate che lui è vissuto tra 1819 e 1875. Ci comportiamo come se il lusso e gli agi fossero i beni principali nella vita, mentre ciò di cui abbiamo bisogno per essere felici è qualcosa di cui essere entusiasti.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.